sempre solitario, e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cura, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.

Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

0: E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!
1: Radio Mica International, la novità musicale del momento.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: Oh, I never thought we'd be like that. I've been running in a thousand tracks.
3: Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, a cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante a ristorante.

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per

0: Poi lentamente 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama
1: Istante Mobili Arredi, vediamo notizie importanti. Istante Mobili, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Istante, la canzone più della settimana, oltre la settimana rimane sempre la canzone Tu mi piaci tanto di Safe, che andrà a cambiare anche questo angolino a partire dai primissimi di giugno. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900 Galleria in Caffè in Galleria, scusate. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, signori, a seguire il notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi. Adesso arriva il Gardel Lido, vi aspettiamo, prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Bene, andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo un momento riservato al meteo, il tempo che farà. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Zero termico intorno ai 3200 metri, mare mosso, venti moderati, temperature in rialzo. E allora l'Aquila, per esempio, più 10, più 22, Sulmona, più 12, più 24, Pescara, più 16, più 23, Chieti, più 13, più 23, Teramo, più 14, più 24, Giulianova, più 16, più 24, Roccaraso, più 7, più 16, Martinsicuro, più 17, più 24, San Vettore del Tronto, più 16, più 24, questo è quanto. Siamo arrivati al giorno 22 di maggio, bene, il sole è sorto esattamente alle 5.30, scusate, 5.33, tramonterà questa sera alle 20.13, bene così. Allora, signori, ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno. Dunque andiamo subito con la sigla e poi subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Se la regia è pronta, possiamo andare con la sigla, prego, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Razziedi, prima segna della stampa locale.
1: 22 di maggio 2026, Santa Rita da Cascia, il segno più del giorno, il segno del cancro. Andiamo subito con la prima notizia. Effetto Hormuz sul PIL, ora l'Europa rallenta, Roma spiragli sul Dezza, sui dazi pesano sulla crescita. Tengono i conti italiani, torna l'ipotesi di uscita anticipata dalla procedura di infrazione. Il governo preme deroghe al patto razionali, resta aperto il confronto con Bruxelles sui margini di flessibilità sui conti pubblici. Secondo la Commissione Europea, nel 2026 l'economia segnerà un più 0,5%. L'inflazione salirà però fino al 3,2%. Taglio delle accise, nuova proroga, interventi anche per i trasportatori. Oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con gli sconti saranno validi fino al prossimo 8 di giugno, nella speranza che la guerra tra USA e Iran finisca al più presto. Italia malata vera o immaginaria? Siamo l'unico paese insieme a Spagna e Olanda con deficit previsto sotto il 3%. E siamo davanti a tutti per la crescita pro capite accumulata dal 2020 al 2026 rispetto al 2019. E ancora, l'America cresce grazie a un disavanzo pubblico mostruoso dell'8% quest'anno e del 7% per il prossimo. E ancora, nel 2026 la bilancia commerciale italiana sarà positiva per l'1,6% del PIL. Francia, Spagna e USA saranno in rosso. E ancora, andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, raid di Kiev a Kherson, colpiti il 007 di Mosca, 100 tra morti e feriti. Zelensky dice: abbiamo attaccato un centro del FSB russa. Merza Unione Europea, l'Ucraina diventi membro associato subito. Il Cremlino: siamo disponibili al dialogo con l'Europa. Volodymyr avverte il presidente bielorusso Lukashenko: non è entrato in guerra, rafforza le difese al confine con la Bielorussia. Droni micidiali e perdite in aumento per Putin, la strada si fa senza uscita. E ancora, sempre succede sempre così. Dunque, facciamoci una ragione: in questi tempi fare le guerre nel mondo diventa una cosa molto molto difficile, e allora è meglio la pace, è meglio stringersi una mano, eh? Va bene, dunque, la stretta americana su Cuba, schierata alla porta aerei, agiremo se minacciati. La nave nucleare Nimitz nei Caraibi, Trump: vogliamo aiutarli ad aprirsi. Ok, dalla Corte Suprema le cause per i beni americani sequestrati nel 1960. Uranio arricchito, pedaggi per Hormuz, i due binari della trattativa America-Iran. L'America vuole l'uranio arricchito e non vuole pedaggi ad Hormuz. Ancora, flottiglia attorno agli attivisti torturati dagli israeliani, abusi sessuali sulle donne. Il racconto degli italiani espulsi da Israele: una ragazza era epilettica, la sbattevano nella testa a terra. Una donna ferita da uno sparo. Nella notte atterrati altri 16 attivisti provenienti appunto da Israele. Pure gli anziani sono stati risparmiati da calci e pugni, ora i PM potrebbero ipotizzare il tentato omicidio. Sì, però sono tutte storie che rimangono qua in Italia, puoi ipotizzare quello che vuoi, ma Israele è una nazione a parte, non è che puoi andarli a prendere i responsabili come il ministro Ben-Gvir. Dai, non diciamo fesserie. Sì, certo, si va avanti, si pronuncia la sentenza, colpevoli di omicidio, ergastolo, eccetera eccetera, ma poi non se ne fa niente. Nudi e bagnati ci colpivano al buio, ci scaldavamo toccandoci i gomiti. Il deputato Movimento 5 Stelle: chiusi in un container senza lavarci le luci degli occhi per tenerci svegli, battevamo i denti per il freddo. E ancora, il governo, sanzioni europee e Ben-Gvir, Meloni sonda i suoi militanti. Tajani chiede a Bruxelles misure contro il ministro nazionalista. L'ipotesi: congelare il conto in banca e vietare il suo ingresso in Europa. Fratelli d'Italia gli iscritti: reazione troppo dura? Vedremo cosa rispondono gli iscritti. E ancora, veniamo a Stefania Craxi, che dice: il comportamento di Ben-Gvir è stato esecrabile, ma non è con flottiglia che si aiuta Gaza. Diciamo pure, allora, diciamolo tutta francamente la storia. Dunque, gli israeliani sono stati davvero troppo duri contro gli attivisti, ma gli attivisti che vanno lì soltanto per sfidare l'Israele, Israele risponde. Voglio dire, è un rischio che purtroppo loro sanno prima di partire. Gvir, un delinquente politico, lo dice Matteo Renzi. Gvir condannato anche dal suo presidente del consiglio, se la poteva risparmiare. Matteo Salvini: a fermare la flottiglia non solo Ben-Gvir, dice Bonelli. Sanzioni per tutto il governo di Netanyahu. Va bene, dunque, vediamo un'altra notizia. I democratici attaccano la premier, stop ai rapporti con Tel Aviv e Conte, situazione indegna. Le opposizioni si combattono a difesa della flottiglia, stracciare l'accordo di associazione tra Europa e Israele. Sì, puoi fare quello che vuoi, però torno a ribadire, Israele è un governo a parte, uno stato a parte, non puoi andare a comandare da, è come se qualcuno venisse a comandare in Italia, è la stessa cosa, non lo puoi fare. Allora è inutile, puoi prendere tutte le iniziative che vuoi, ma resta tutto lì fermo e tranquillo, come il caso purtroppo dello sfortunato Regeni, è la stessa storia, condanne su condanne, quello che vuoi, ergastolo triplo eccetera, e poi alla fine tutto rimane com'è, anzi peggio di prima. L'Italia ora ha tre cervelli, ma cito meglio soffre. I 100 anni dell'Istat, gli under 34 laureati venuti all'estero hanno superato i coetanei emigrati. Per la middle class italiana la perdita di potere d'acquisto è superiore alle altre fasce sociali. E ancora andiamo avanti, dunque la pace veneziana, Giuli va alla Biennale, incontra Buttafuoco, il ministro chiude il caso del padiglione russo, ipotesi per la RAI, beni culturali valutano se acquisire Palazzo Labbia e il Delle Vittorie a Roma, che potrebbe diventare addirittura un museo. La RAI approva il bilancio per la prima volta dal 2017, i conti si chiudono inutile, soddisfatto l'amministratore delegato Rossi, risultato segna un'evidente discontinuità senza ricorso a operazioni straordinarie. Il CDA sottolinea la rigorosa discipline economiche e finanziarie in attesa della riforma del servizio pubblico. E ancora andiamo avanti, gli indizi su Stasi non reggevano, dice il giudice procuratore capo appunto di Pavia Vitelli, quando lo era ancora, lo assolto per i troppi dubbi, gli indizi su Stasi non reggevano. Vabbè, se non reggevano come si fa a condannare una persona per 16 anni di carcere che se l'è fatti tutti? Boh. Il giudice che in primo grado scagionò l'ex di Chiara Poggi non si è creduto al alibi vero e non si è indagato in altre direzioni. Il processo mediatico ha giocato un ruolo molto molto forte. Intanto il padre difende Andrea Sempio, innocente, era con me quel giorno, ma l'appunto lo smentisce. Il genitore spiega che Andrea è rimasto sempre a casa per poi muoversi con lui in macchina. E ancora, in un foglio scritto a penne sequestrato dai carabinieri, però annota che la mattina dell'omicidio era uscito a piedi. Pensate un po' che giri. Vabbè, così abbiamo trovato i sub, veniamo adesso alla strage dei sub alle Maldive. C'è stato un errore umano, la Speleo Sub fa parte del team finlandese che ha recuperato i 4 italiani morti durante l'immersione nelle Maldive. Quella grotta era angusta, noi avevamo attrezzature davvero speciali, è così che devono scendere anche i sub con la professoressa italiana eccetera. Va bene, non devi sfidare le cose che non sono sfidabili, va bene, ci trovi la morte, così è stato. Parte l'indagine italiana, i vertici dell'università interrogati dalla mobile. La polizia del capoluogo ligure ha già sequestrato gli smartphone e computer dei sub. Staremo a vedere di chi è la colpa. E ancora, in Italia, parliamo di economia, il valore del sommerso è 200 miliardi circa. Il comandante generale della Guardia di Finanza De Gennaro al Festival di Trento, ora affaro su digital creator e influencer. Allora, andiamo avanti con Teramo e dintorni. La raccolta differenziata, buone notizie, la raccolta differenziata vola l'80% sul rapporto della Team. L'introduzione della tariffa puntuale nei primi 4 mesi del 2026 dà risultati positivi, 240 tonnellate in meno di RUR. La Teramo Ambiente presenta il report, analizza le prospettive future in convegno con esperti del settore. Scippo sul lungomare di Giugno, una coppia di marocchini bloccata dopo aver strappato una collanina ad una donna. Una coppia di cittadini marocchini è stata inseguita e arrestata per aver scippato una collana a una donna sul lungomare Giulianova. La donna è stata spintonata e per questi due sono stati arrestati con l'accusa di rapina impropria. I due, un uomo e una donna, oggi compariranno in tribunale per udienza di convalida. Il fatto è avvenuto in mattinata sul lungomare di Giulianova. Bene, veniamo adesso un'altra notizia. Aula semivuota, salta il consiglio comunale a Teramo, il sindaco ora deve dimettersi, manca il numero legale. Assenze tra i banchi della maggioranza, l'opposizione non risponde all'appello, la seduta non si apre. D'Alberto, il sindaco minimizza, è stata un'eccezione, perciò fa rumore. La minoranza ha fatto una vera figuraccia. Beh, insomma, adesso non so se ha fatto una figuraccia la minoranza o la maggioranza che non si è presentata. Vabbè, comunque, la surroga finisce nelle polemiche. Al centro delle polemiche anche la surroga della consigliera di Bella Teramo, Giorgia Carnezzale, al posto di Anastasia Liurà, seduta tra i banchi della giunta dopo l'ultimo rimpasto, conteggiata tra i consiglieri presenti all'appello in consiglio comunale. Ci voleva una seconda convocazione. È una mancanza di rispetto nei confronti della consigliera. Il Braga conferma il maestro Federico Paci che guiderà il conservatorio per il prossimo triennio. L'istituto prosegue la sua attività culturale e formativa con la presenza oggi di François Delalande, ricercatore di livello internazionale. E Federico Paci quindi il direttore, il maestro direttore del Braga. casa di riposo, salari in ritardo, programmato lo stato di agitazione, pugno duro dei sindacati vicini ai 200 dipendenti delle strutture di Teramo, Nereto e Civitella. Nonostante le rassicurazioni dell'ASP 1, chiediamo che gli stipendi vengano pagati con regolarità. Ma che scherziamo? L'abbiamo già detto, ripetiamo, le famose 3S, sanità, sicurezza e scuola, non devono essere toccati. Adesso ci toccano l'acqua, ne parliamo tra poco, stanno facendo secondo me un gran casino con l'acqua. Vabbè, dunque, andiamo ancora avanti. Vediamo adesso un'altra notizia. Banco Marchigiano, utili per 15 milioni di euro, approvati bilancio 2025 con fattori in crescita, credito a 400 famiglie e giovani per la prima casa, borse di studio per i talenti del liceo Grue, iniziativa del Rotary, talenti artistici, identità e storia di un territorio. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. 4 comuni al voto in piazza, gli ultimi comizi e gli sfidanti chiamati alle urne, i cittadini Montore del Vomano, Isola Gran Sasso, Castelli e Castelcastagna, i 9 aspiranti sindaci e candidati che li sostengono stasera chiudono la campagna elettorale. Si vota anche a Montorio, ripeto, al Vomano. Spazi culturali, il video degli studenti, progetto Teramo Creativa ha coinvolto 50 giovani diventati autori di contenuti digitali. A 100 anni rinnova la carta d'identità, quella elettronica, visita speciale, ufficio anagrafe del municipio di Cellino Attanasio del quasi centenario, tra meno di 20 giorni sarà centenario sabatino di Sante, complimenti. E vai, nuova scuola dell'infanzia pronta, a settembre il taglio del nastro, sono partiti anche i lavori per la realizzazione di un parco pubblico attivo all'edificio scolastico, il sindaco Lorenzi pronti a restituire ai cittadini spazi moderni, sicuri e più funzionali. E ancora, lungomare, il PD attacca sui costi a Tortoreto, di Bonaventura, interventi stralciati affidati separatamente. Andiamo ancora avanti, oggi la festa di Santa Rita, processione con il vescovo Martin Sicuro. Lavoro e sicurezza a Nereto, scuole premiate al piano Rosa di Nereto, la cerimonia per riconoscimenti agli istituti tecnici. Il piano Rosa è uno dei migliori in assoluto. Palazzo Tritone, il comune ricorre contro la richiesta di 3 milioni di euro. La giunta comunale delibera per opporsi al risarcimento danni reclamato dai condomini, dell'edificio al tribunale regionale amministrativo, anche per resistere ad altri 2 ricorsi di un bar e di un'altra ditta. Anticipati sempre in Vionova i lavori per rifare le strisce blu, anticipo i lavori per il rifacimento degli stalli di sosta a pagamento a Giulianova spiaggia, anche perché arriva l'estate. Stazione ferroviaria Giulianova, lavori quasi ultimati, entro giugno sarà conclusa la prima parte di intervento finanziato con 14 milioni di fondi PNRR. A Mosciano scontro tra auto, 2 feriti lievi in zona convento, per causa ancora in corso di accertamento su 2 auto si sono scontrate in prossimità di un incrocio, ad avere la peggio uno dei 2 automobilisti e di una passeggera, si tratta di una donna di 70 anni ed un uomo di 30. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, la casa di comunità è pronta a Roseto, la ASL assicura l'apertura a giugno. Il direttore generale di Giosia ha replicato per accuse del PD sui tempi del cronoprogramma. Lavori finiti il 31 marzo, letture strumentali non restituiscono valore e stato dell'opera. Lido la lucciola di Roseto senza certificato di agibilità allo stabilimento di proprietà comunale, incontro tra gestore e sindaco Nunez, pronti a sanare il tutto. E ancora, nuovo CDA del Parco Cerrano, c'è il bando della provincia, l'ente ha pubblicato l'avviso pubblico per la nomina del suo componente, domande entro l'8 di giugno, poi sarà la volta del comune di Pineto, è probabile che per l'intero consiglio si andrà a dopo l'estate. E ancora, scontro tra auto sulla statale 16, in tre, medicati in ospedale. In 3 sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale dopo essere rimasti coinvolti in un incidente sulla statale 16. A fine ospedale sono stati 2 automobilisti, uno di 50 e l'altro di 80. Da giugno 2 nuovi medici di base. A Silvi Scordella, dopo le proteste, il sindaco dice assicurazione alla ASL, nessuno senza servizio. Cimitero, proteste per la manutenzione. Ad Atri, l'ex amministratore Centorame, ho chiesto gli atti agli uffici, ma per ora non ho avuto risposte. Dunque, parliamo dell'acqua, che è una cosa molto molto importante. Accordo nel centrodestra, gestore unico per l'acqua. Mi sembra una cosa super sbagliata. sbagliatissima. È come se vogliamo fare un unico ospedale nel Teramano. È sbagliatissimo. Contro la rovescia per il Consiglio regionale 26 maggio passa la linea Verrecchia. Mi dispiace, ma questo Verrecchia sta sbagliando tutto, ma sta sbagliando tutto anche Paolo Gatti, ripeto, che dovrebbe difendere il suo territorio Teramo davvero esponendosi anche di più. Dunque spunta un dato: il 40 milioni di risparmio col taglio di 5 aziende su 6. Sì, vabbè, ma voglio dire, degli enti come la Ruzzoretti, che stanno veramente bene, sono in attivo, con una dirigenza eccezionale, ma perché dobbiamo distruggere tutto? Per quale motivo? Vabbè. Allora, signori, andiamo adesso con De Gustibus e poi dunque lo sport, scusate, prima però questa cosa importante, vai. Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
2: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti allora con lo sport. Serie A, Juventus, derby ultima spiaggia, Milan Allegri sono al bivio. I bianconeri obbligati a vincere per alimentare residue speranze in Coppa dei Campioni. Allegri valuta il suo futuro, alla porta anche il Napoli per il dopo Conte, chissà dove andrà a finire Allegri. Dunque, intanto stasera c'è Fiorentina-Atalanta, non serve a niente, però una partita da vedere. Sabato Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domenica il resto Parma-Sassuolo, Napoli-Udinese, Cremonese-Como, Lecce-Genova, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. Ricordo che per la classifica finale in lotta Lecce Cremonese per rimanere in Serie A. Per andare in Coppa dei Campioni, scusate, invece sono quattro squadre: Milan, Roma, Como, Juventus. Due di queste andranno in Coppa dei Campioni. Hamilton, ritiro vicino, dice lui, neanche per sogno. Il pilota Ferrari scalda i motori in Canada, intanto con i puntati su Kimi Antonelli, oggi le prime libere. Basket Serie A, Milano vince gara 3, vola in semifinale. L'Olimpia Milano, il tecnico Beppe Poeta, ex del Teramo, ricordate, Poeta del Teramo, Teramo Basket, è la prima semifinalista del playoff di Serie A di basket. Le scarpette rosse del capitano Teatino Pippo Ricci vincono anche gara 3 contro Reggio Emilia. Bene, vediamo il tennis. Sinner c'è Tabur al primo turno. Per Sinner sarà la protesta per i montepremi. Dunque gli atleti riservano a partire da oggi soltanto 15 minuti alle interviste ai giornalisti in segno di critica verso il mancato adeguamento dei premi rispetto agli incassi totali del torneo. Sarà la protesta da parte naturalmente di chi non vince sempre come Sinner, va bene, di chi chiaramente vuole qualcosina in più, giustamente, anche perché fa parte di questo circo del tennis così forte. Va bene, veniamo al Giro d'Italia. Seghers sorprende tutti in volata, Eulalia allunga con la rosa, però di forza del belga che si stacca al gruppo e trionfa a Novi Ligure. Il leader portoghese guarda tutti dall'alto e incrementa il suo vantaggio di 6 secondi su Vingegaard, che spera in altre occasioni. Beh, insomma, bisognerà vedere adesso sulle salite, è lì che Vingegaard andrà sicuramente a prendersi la maglia rosa. Oggi tappa che va da Alessandria a Verbania, diciamo quasi tutto pianeggiante con leggere salite. Va bene, dunque tra poco l'appuntamento con la ricca pagina locale dello sport. Prima ancora una cosa importante che suona così, prego. Like a more than a spoken wheel. Most nights I feel
3: Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore e arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Che Roberto e sei nel parterre.
2: Ok, bene così, dunque ci siamo. Andiamo subito allora con lo sport locale. Da Campora Brugman, il Pescara cerca conferme. La volontà del direttore sportivo Foggia è quella di blindare ossatura della rosa attuale. In difesa l'obiettivo è quello di trattenere Letizia Capellini e Betella, inserendo anche qualche giovane innesto. L'attacco è il reparto da ricostruire, oltre a Mero la spunta la pista di El Haddad dopo l'ultima stagione a Pineto. La Ternana è ufficialmente fallita, disertata anche la seconda asta. La Ternana è ufficialmente fallita, ieri alle 12 scadeva il termine ultimo per presentare le offerte vincolanti necessarie a partecipare all'asta telematica fissata nella mattinata di oggi. Il Pineto blinda il direttore sportivo Giuseppe, il DS firma il prolungamento del contratto fino al 2030, felice di questa scelta, qui a Pineto lavoro molto molto bene, a dire la verità aveva lavorato bene anche a Teramo. Vabbè, dunque Teramo progetta il futuro, in bilico il capitano Angiulli, il centrocampista è in scadenza di contratto. La mia volontà comunque, dice Angiulli, è di restare qui. Tra le conferme c'è l'esterno Pavone, con Pomante in programma un colloquio. Marco Pomante con un contratto che potrebbe slittare fino al 2030. Torno a ribadire, un allenatore vincente per quattro anni consecutivi, insomma non si lascia andare via assolutamente. Sono giorni di attesa in casa Teramo, le attenzioni sono sempre rivolte alla chance di Pescaggio in Lega Pro. Il giorno verità è martedì 16 giugno, data entro la quale vanno presentate domande di iscrizione in Serie C. Dunque per il ripescaggio, il 20 luglio scadenza domande ripescaggio, riammissione e sostituzione in Lega Pro. La graduatoria vede al primo posto il Teramo per i pescaggi in Serie C, Teramo davanti a Ligorna, Nissa, Piacenza, Chievo, Verona. Pistilli vuole Chieti, avanza la trattativa e i contatti tra l'imprenditore laziale e il presidente di Labio procedono spediti. Insomma, se si vuole accollare anche una spesa di 1 milione di euro, staremo a vedere. Giulia Rova oggi è attesa un summit, intanto Martella lascia il direttivo del club, scelta dolorosa per motivi familiari, ma oggi si unisce il governo giuliese, diciamolo, mettiamolo così, quello sportivo, quello calcistico, per decidere del futuro. Chiudiamo con il basket. Roseto all'ultima spiaggia, arriva la gara 3 di finale play-out al Palo Maggetti con Ruvo. Se il Ruvo dovesse battere anche oggi Roseto a Roseto, per Roseto niente da fare, è pronta la retrocessione. Allora signori, speriamo di no. Dunque, allora signori, andiamo avanti con gli appunti di Radio Amica International e i nostri super concorsi e festival. Allora, sentiamo un po', pronti? Via, prego. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene così. Dunque, allora signori, ricordo che ai primi di giugno cambiano le canzoni che sono interessate, due nostri angoli importanti, la canzone più della settimana e oltre la settimana, naturalmente la novità musicale. Prossimamente sulla Amica Radio Amica 2 due nuove canzoni, pronti via, vai. Allora andiamo con il momento musicale su Radio Amica. Le canzoni sono canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi, da Radio Amica International. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò a Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Se non l'hai visto da Di Sante Mobile, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene, dunque andiamo adesso con le grandi notizie riservate in arrivo, va bene? Allora sentiamo un po', pronti? Via, vai!
3: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
2: Andiamo alle notizie riservate. Dunque, ristorante Archino da Sante, Tortoretto Alto, Residenza Tortorella, solo a base di pesce, al telefono 347 37 64 271. E ancora stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalino, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E se il vostro motore va lento, il motore della vostra macchina, provate con la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalino, raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 22, venerdì 22, stasera va l'organico dopo eventi sotto il portone di casa, l'organico, bene così. Signori, ci siamo, è il momento della fortuna, attenzione, la fortuna, ci siamo, pronti via.
3: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
2: Ok, bene, dunque ci siamo, concorso numero 81, diamo la fortuna, la combinazione vincente al Super Enalotto concorso 81 1 38 57 58 64 81, numero jolly 28, superstar 50, nessun 6, ma attenzione, un 5 più 1 da quasi 600.000 euro. Buttali tu, ai 5 vanno 47.687 euro, e 4 496 euro, e 3 34,49 euro, e 2 6,02 euro, per una combinazione vincente che è la seguente: 1 38 57 58 64 81, numero jolly 28, superstar 50. Attenzione, perché non finisce qui, oggi venerdì si torna a giocare, concorso numero 82, dunque il 6 vale stasera 168 milioni di euro, vai. Vediamo il gioco dell'otto, dunque, rotte scelte Firenze Genoa, numeri consigliati 34 36 41 abbinate a 4 e 5, ripeto 34 36 36 41, abbinati al 45 su Firenze e Genova. Su Venezia rotta nazionale 38 40 45 abbinati al 23 24, ripeto 38 40 45 abbinati al 23 24 su Venezia rotta nazionale. A tutti la nostra buona fortuna, vabbè. Tra poco le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone, ci siamo, estate, ombrelloni aperti sulle spiagge, si va, prego.
3: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
2: Ok, bene, andiamo con le farmacie di turno subito. Allora, andiamo a Teramo, città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani è esattamente sabato. Là, è tornato il sabato. A Mocione Bellante, Antonelli, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Silvia, Giunova, Ielo, Verorsini, Valvirata, Izzi, Civitella e Salvi, Coropoli Bivio, a Rosetto, Chicco, Slovenia Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Casell'Isola, Guasti, Bivio, Castel Castagna, Montorio, farmacia della Piazza, Campi Marozzi, Solaga, farmacia Piccioni, via provinciale Valle Castellana, Teramo città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani e sabato. Mamma mia, come corre il tempo! Domani sabato, le super classifiche da Radio Mica International, sentiamo.
3: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Radio Mica International 48, complimenti. Bene, veniamo subito adesso invece alle classifiche. Oggi andiamo a vedere una classifica speciale, la difficoltà di reperimento dei lavoratori. Se ne trovano sempre di meno. Al primo posto gli agenti di viaggio, al secondo i cuochi, se ne trovano pochissimi. Adesso per l'estate salgono al primo posto i cuochi, sì davvero, perché cuochi e camerieri non si trovano, quindi per l'estate, solo per l'estate mettiamo al primo posto i cuochi, davanti agli agenti di viaggio, al terzo i camerieri, tanto ne è, al quarto animatori turistici, al quinto addetti di sportelli e agenzie di viaggio, anche qui c'è una pecca, al sesto l'accoglienza, addetti all'accoglienza negli alberghi eccetera, al settimo i baristi, all'ottavo l'addetto alla preparazione anche dei tavolini eccetera. Domani tocca invece la super classifica dei libri più venduti della settimana. Tra poco la chiusura di primissima con l'oroscopo, programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Dunque, un paio di cose importanti, ci siamo, pronti, via, regia, possiamo andare, vai.
4: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene, veniamo subito allora al momento riservato all'oroscopo di oggi venerdì 22 maggio 2026. Ariete, tu che sei una persona di azione, che fai della franchezza e dell'immediatezza la tua carta vincente, potrai rimanere spiazzato dall'affiorare inaspettato di un certo romanticismo. Toro, ecco che la configurazione ti favorisce con una decisione in ambito economico che diventa finalmente possibile tradurre in pratica. Gemelli, la congiunzione del sole di Urano nel tuo segno squilla come una sveglia improvvisa, apri gli occhi e guardati attorno. Cancro, invece di chiuderti al nuovo per proteggerti come ti capita spesso di fare, prova ad aprirti alla confusione che insieme in te la configurazione di questi giorni. Leone, la luna troneggia nel tuo segno, ma non è più una relazione tesa con gli altri pianeti e subito fai pace con te stesso e con i tuoi sentimenti. Vergine, il terrorista anarchico che agisce nella tua mente e nella tua vita riesce a scuoterti in maniera efficace e a farti aprire gli occhi, può essere solo un'intuizione. Bilancia, la passione, l'alto grado di coinvolgimento personale con cui affronti gli impegni che si presentano al lavoro oggi vanno in qualche modo arginate. Se vuoi vederci chiaro, prendi un momento le distanze. Scorpione, qualcosa si allenta e ti senti meno messo alla prova dei compiti dalle responsabilità, ma adesso il lavoro ti trovi a fare i conti con una sensazione di leggera confusione. Sagittario, la congiunzione di Sole ed Urano porta un'intensa vibrazione nella tua giornata e un fervore che si traduce in incontri, notizie e cambiamenti di programma che ti obbligano a reinventarti. Capricorno, il desiderio di amore si fa più intenso e ti rende un po' visionario senza che tu te ne accorga, sovrapponendo i tuoi sogni alla realtà. Acquario, la congiunzione esatta del sole e di Urano che ti governa ti aiuta a superare le tue contraddizioni, offrendoti una visione che ha qualcosa di folgorante. Pesci, il quadrato tra Venere e Nettuno che ti governa esalta la tua visione romantica dell'amore, spingendoti anche a riempire con la fantasia gli spazi rimasti vuoti. Uno si accontenta, eh? Vabbè, andiamo adesso con la trasmissione in televisione su Rai 1, semplicemente Fiorella spettacolo con Fiorella Mannoia, su Rai 2 Delitti in Paradiso, Rai 3 Iddu l'ultimo padrino, su Rete 4 Quarto Grado, Canale 5 La forza di una donna, Italia 1 Jurassic World Film d'azione, sulla 7 Propaganda Live, su TV8 Masterchef Italia, su 3-9 Fratelli di Crozza, queste quattro naturalmente, e poi la partita di Serie A Fiorentina-Atalanta su DAZN. Va bene, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane e pizze dolci, peccato di gola garantito, siamo in Viale Crucioli 37 Teramo, vi aspettiamo. E ancora Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigliere architetto, immobile, la scelta è importante, prodotto a casa, l'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti, Abelante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso alla musica, il tipo di musica che va attualmente su Radio Amica, canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. Allora, i nostri festival, una foto per l'estate, partecipare semplice, la raccolta porta a porta. Siamo arrivati a venerdì 22 di maggio, stasera va l'organico, attenzione organico, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore e domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, Feplay ci sei, ok, ci siamo anche noi, grazie, portaci in giro un po' con te nel mondo tramite il tuo telefonino o il tuo computer e via. Signori, buon ascolto e buon divertimento, c'è Radio Amica International, grazie.

0: pubblicità.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è per

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, primi e secondi, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, venerdì 22 maggio 2026, Santa Rita da Cascia, il santo del giorno, il segno più del giorno, il segno del cancro, parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, intervista al giudice Vitelli che lo assolse in primo grado, più scavavamo su Stasi, più non appariva colpevole, pensate un po', si è fatto 16 anni, vabbè. Dunque, la guerra rallenta l'Europa, le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto, lo shock energetico frena la crescita europea e italiana, Roma a spirale di uscita dalla procedura di infrazione, rapporto Istat, il paese torna attrattivo per i cervelli all'estero, ma il ceto medio soffre più degli altri. E ancora, bombe di Kiev sugli 007 russi e le mire di Trump su Cuba, portaerei Nimitz spostate ai Caraibi, intanto Kiev attacca la Russia e distrugge un quartier generale delle spie russe. E ancora, Putin davanti a un bivio. E ancora, veniamo a Cannes, colloquio con Monica Bellucci, invecchiare diventa molto interessante. E ancora, flottiglia, gli attivisti a casa, siamo stati torturati, il governo, sanzioni europee, Alice Line, stop ai rapporti con Israele, Conte, sono dei criminali. E ancora, signori, per lo sport, si avvicina il momento della decisione di Pomante, ma penso che ormai Pomante resterà al Teramo, anche perché un allenatore non può essere in discussione, un allenatore che torno a ribadire fortemente, in 4 anni ci regala soltanto cose spettacolari. Va bene, diamoci una bella botta di energia a cominciare la giornata, ok? Allora, vediamo un po', facciamo così, prego.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene così. Dunque, allora, signori, la buona giornata a tutti. Apriamo primissima. Siete chiaramente i benvenuti. Nell'aria c'è sapore d'estate. È vero.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque andiamo ad aprire primissima con cosa va musicalmente parlando su Radio Amica, canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Su Radio Amica Internazionale arriva la novità musicale del momento, sessione Samurai J, si cambia dai primissimi di giugno. Bentornata estate, c'è il Gardelido a Tortoletto Lido, Lungomare, Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Vi aspettiamo. Bene, ancora, De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito. Siamo in via Le Cuccioli 37, Teramo, tra poco la massima del giorno. Intanto prendiamoci un bel caffè, ci sta proprio bene, vai.

0: tocco alle nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene, bene. Dunque andiamo subito allora con la massima del giorno. Attenzione, dunque, è difficile soccorrere gli altri quando si sta troppo bene. Diventa veramente un sacrificio. Dunque, andiamo con il momento musicale riservato alla Scuola Musicale Maestro Umberto De Battisti, Sanno Accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Sono gli amici, c'è un angolino orchestrale davvero molto molto curato che si chiama Ossigeno Puro e c'è il maestro Ennio Morricone che dirige l'orchestra di C'era una volta il West, da ascoltare. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Tra poco le notizie importanti che abbiamo. Prima è il momento di Top Clean per la pulizia dei vostri palazzi. Vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Distante Mobili Arredi, vediamo notizie importanti. Distante Mobili, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Distante. La canzone più della settimana, oltre la settimana, rimane sempre la canzone Tu mi piaci tanto di Safe, che andrà a cambiare anche questo angolino a partire dai primissimi di giugno. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900 Galleria in Caffè in Galleria, scusate. Radio Mica International, l'unica radio in città. A Malà, tra poco il meteo, signori, a seguire il notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi. Adesso arriva il Gardel Lido, vi aspettiamo, prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo alla cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Bene, andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo un momento riservato al meteo. Il tempo che farà, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Zero termico intorno ai 3200 metri, mare mosso, venti moderati, temperature in rialzo. E allora l'Aquila, per esempio, più 10, più 22, Sulmona più 12, più 24, Pescara più 16, più 23, Chieti più 13, più 23, Teramo più 14, più 24, Giulianova più 16, più 24, Roccaraso più 7, più 16, Martinsicuro più 17, più 24, San Vetro del Tronto più 16, più 24, questo è quanto. Siamo arrivati al giorno 22 di maggio, bene, il sole è sorto esattamente alle 5.30, scusate, 5.38 33, tramonterà questa sera alle 20:13. Bene così. Allora, signori, ci siamo. Siamo arrivati al momento del notiziario del giorno. Dunque, andiamo subito con la sigla e poi subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Se la regia è pronta, possiamo andare con la sigla, prego, vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene signori, siamo arrivati al momento del notiziario del giorno in questo venerdì 22 di maggio 2026. Santa Rita d'Acacia, il segno più più del giorno, il segno del cancro. Andiamo subito con la prima notizia. Effetto Hormuz sul PIL, ora l'Europa rallenta, Roma spiragli sul deficit, caro energia e incertezza sui dazi pesano sulla crescita, tengono i conti italiani, torna l'ipotesi di uscita anticipata dalla procedura di infrazione, il governo preme deroghe al patto razionali, resta aperto il confronto con Bruxelles su margini di flessibilità sui conti pubblici. Secondo la Commissione Europea nel 2026 l'economia segnerà un più 0,5%, l'inflazione salirà però fino al 3,2%. Taglio delle accise, nuova proroga, interventi anche per i trasportatori, oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con gli sconti saranno validi fino al prossimo 8 di giugno nella speranza che la guerra tra USA e Iran finisca al più presto. Italia malata vero o immaginaria, siamo l'unico paese insieme a Spagna e Olanda con deficit previsto sotto il 3% e siamo davanti a tutti per la crescita pro capite accumulata dal 2020 al 2026 rispetto al 2019. E ancora, l'America cresce grazie a un disavanzo pubblico mostruoso dell'8% quest'anno e del 7% per il prossimo. E ancora, nel 2026 la bilancia commerciale italiana sarà positiva per l'1,6% del PIL. Francia, Spagna e USA saranno in rosso. E ancora, andiamo avanti. Veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, raid di Kiev a Kherson, colpiti 007 di Mosca, 100 tra morti e feriti. Zelensky dice abbiamo attaccato un centro del FSB russa. Merza Unione Europea, l'Ucraina diventi membro associato subito. Il Cremlino, siamo disponibili al dialogo con l'Europa. Volodymyr avverte il presidente bielorusso Lukashenko, non entrate in guerra e rafforza le difese al confine con la Bielorussia. Droni micidiali e perdite in aumento, per punto nella strada si fa senza uscita. E ancora, sempre succede sempre così. Dunque, facciamoci una ragione, in questi tempi fare le guerre nel mondo diventa una cosa molto molto difficile, e allora è meglio la pace, meglio stringersi una mano, eh? Va bene, dunque, la stretta americana su Cuba, schierata alla porta aerei, agiremo se minacciati. La nave nucleare Nimitz nei Caraibi, Trump, vogliamo aiutarli ad aprirsi, ok, dalla Corte Suprema le cause per i beni americani sequestrati nel 1960. Uranio arricchito, pedaggi per Hormuz, due binari della trattativa America-Iran, l'America vuole l'uranio arricchito e non vuole pedaggi ad Hormuz. Ancora, flottiglia attorno agli attivisti torturati dagli israeliani, abusi sessuali sulle donne, il racconto degli italiani espulsi da Israele, una ragazza era epilettica, le sbattevano la testa a terra, una donna ferita da uno sparo, la notte atterrati altri 16 attivisti provenienti appunto da Israele. Neppure gli anziani sono stati risparmiati da calci e pugni, ora i PM potrebbero ipotizzare il tentato omicidio. Sì, però sono tutte storie che rimangono qua in Italia, puoi ipotizzare quello che vuoi, ma Israele è una nazione a parte, non è che puoi andarli a prendere i responsabili come il ministro Ben-Gvir. Dai, non diciamo fesserie. Sì, certo, si va avanti, si pronuncia la sentenza, colpevoli di omicidio, ergastolo eccetera eccetera, ma poi non se ne fa niente. Nudi e bagnati ci colpivano al buio, ci scaldavamo toccandoci i gomiti. Il deputato Movimento 5 Stelle chiusi in un container senza lavarci le luci negli occhi per tenerci svegli, battevamo i denti per il freddo. E ancora, il governo, sanzioni europee a Ben-Gvir, Meloni sonda i suoi militanti, Tajani chiede a Bruxelles misure contro il ministro nazionalista, l'ipotesi congelare il conto in banca e vietare il suo ingresso in Europa. Fratelli d'Italia, gli iscritti, reazione troppo dura? Vedremo cosa rispondono gli iscritti. E ancora, veniamo a Stefania Craxi che dice il comportamento di Ben-Gvir è stato esecrabile, ma non è con flottiglia che si aiuta Gaza, diciamo pure, allora diciamolo tutta francamente la storia. Dunque, gli israeliani sono stati davvero troppo duri contro gli attivisti, ma gli attivisti che vanno lì soltanto per sfidare l'Israele, Israele risponde, voglio dire, è un rischio che purtroppo loro sanno prima di partire. Gvir è un delinquente politico, lo dice Matteo Renzi. Gvir è condannato anche dal suo presidente del consiglio, se la poteva risparmiare Matteo Salvini. A fermare la flottiglia non solo Ben-Gvir, dice Bonelli, sanzioni per tutto il governo di Netanyahu. Va bene, dunque vediamo un'altra notizia. I democratici attaccano la premier, stop ai rapporti con Tel Aviv e Conte, situazione indegna. Le opposizioni si combattono a difesa della flottiglia, stracciare l'accordo di associazione tra Europa e Israele. Sì, puoi fare quello quello che vuoi, però torno a ribadire, Israele è un governo a parte, uno stato a parte, non puoi andare a comandare da, è come se qualcuno venisse a comandare in Italia, è la stessa cosa, non lo puoi fare, allora è inutile, puoi prendere tutte le iniziative che vuoi ma resta tutto lì fermo e tranquillo, come il caso purtroppo dello sfortunato Regeni, è la stessa storia, condanne su condanne, quello che vuoi, ergastolo triplo eccetera, e poi alla fine tutto rimane com'è, anzi peggio di prima. L'Italia ora ha tre cervelli, ma cito meglio soffre. I 100 anni dell'Istat, gli under 34 laureati venuti all'estero hanno superato i coetanei emigrati. Per la middle class italiana la perdita di potere d'acquisto è superiore alle altre fasce sociali. E ancora andiamo avanti. Dunque la pace veneziana, Giuli va alla Biennale, incontra Buttafuoco. Il ministro chiude il caso del padiglione russo, ipotesi per la RAI, beni culturali valutano se acquisire Palazzo Labbia e il Delle Vittorie a Roma, che potrebbe diventare addirittura un museo. La RAI approva il bilancio per la prima volta dal 2017, i conti si chiudono inutile. Soddisfatto l'amministratore delegato Rossi, risultato segna un'evidente discontinuità senza ricorso a operazioni straordinarie. Il CDA sottolinea la rigorosa disciplina economica e finanziaria in attesa della riforma del servizio pubblico. E ancora andiamo avanti, gli indizi su Stasi non reggevano, dice il giudice procuratore capo appunto di Pavia Vitelli, quando lo era ancora, lo assolto per i troppi dubbi, gli indizi su Stasi non reggevano. Vabbè, se non reggevano come si fa a condannare una persona per 16 anni di carcere che se li è fatti tutti? Boh. Il giudice che in primo grado scagionò l'ex di Chiara Poggi non si è creduto al suo alibi vero e non si è indagato in altre direzioni. Il processo mediatico ha giocato un ruolo molto molto forte. Intanto il padre difende Andrea Sempio, innocente, era con me quel giorno, ma l'appunto lo smentisce. Il direttore spiega che Andrea è rimasto sempre a casa per poi muoversi con lui in macchina. E ancora, in un foglio scritto a penne sequestrato dai carabinieri, però annota che la mattina dell'omicidio era uscito a piedi. Pensate un po' che giri. Vabbè, così abbiamo trovato i sub, veniamo adesso alla strage dei sub alle Maldive, c'è stato un errore umano, la Speleo Sub fa parte del team finlandese che ha recuperato i 4 italiani morti durante l'immersione nelle Maldive, quella grotta era angusta, noi avevamo attrezzature davvero speciali, è così che devono scendere anche i sub con la professoressa italiana eccetera, va bene, non devi sfidare le cose che non sono sfidabili, va bene, ci trovi la morte, così è stato. Parte l'indagine italiana, i vertici dell'università interrogati dalla mobile, la polizia del capoluogo ligure ha già sequestrato gli smartphone e computer dei sub, staremo a vedere di chi è la colpa. E ancora, in Italia parliamo di economia, il valore del sommerso è 200 miliardi circa. Il comandante generale della Guardia di Finanza De Gennaro al Festival di Trento, ora a faro su digital creator e influencer. Allora, andiamo avanti con Teramo e dintorni, la raccolta differenziata, buone notizie, la raccolta differenziata vola l'80% sul rapporto della Team. L'introduzione della tariffa puntuale i primi 4 mesi del 2026 dà risultati positivi, 240 tonnellate in meno di RUR. La Teramo Ambiente presenta il report, analizza le prospettive future in convegno con esperti del settore. Scippo sul lungomare di Giugliano, una coppia di marocchini bloccata dopo aver strappato una collanina ad una donna. Una coppia di cittadini marocchini è stata inseguita e arrestata dopo aver scippato una collana a una donna sul lungomare di Giulianova. La donna è stata spintonata e per questi due sono stati arrestati con l'accusa di rapina impropria. I due, un uomo e una donna, oggi compariranno in tribunale per udienza di convalida. Il fatto è avvenuto in mattinata sul lungomare di Giulianova. Bene, veniamo adesso un'altra notizia. Aula semivuota, salta il consiglio comunale a Teramo, il sindaco ora deve dimettersi, manca il numero legale. Assenze tra i banchi della maggioranza, l'opposizione non risponde all'appello, la seduta non si apre. D'Alberto, il sindaco minimizza, è stata un'eccezione, perciò fa rumore. La minoranza ha fatto una vera figuraccia. Beh, insomma, adesso non so se ha fatto una figuraccia minoranza o la maggioranza che non si è presentata. Vabbè, comunque, la surroga finisce nelle polemiche. Al centro delle polemiche anche la surroga della consigliera di Bella Teramo, Giorgia Carnesale, al posto di Anastasia Liurà, seduta tra i banchi della giunta dopo l'ultimo rimpasto, conteggiata tra i consiglieri presenti all'appello in consiglio comunale. Ci voleva una seconda convocazione. È una mancanza di rispetto nei confronti della consigliera. Il Braga conferma il maestro Federico Paci che guiderà il conservatorio per il prossimo triennio. L'istituto prosegue la sua attività culturale e formativa con la presenza oggi di François Delalande, ricercatore di livello internazionale. E Federico Paci quindi il direttore, il maestro direttore del Braga. casa di riposo, salari in ritardo, programmato lo stato di agitazione, pugno duro dei sindacati vicini ai 200 dipendenti delle strutture di Teramo, Nereto e Civitella. Nonostante le rassicurazioni alla ASP 1, chiediamo che gli stipendi vengano pagati con regolarità. Ma che scherziamo? L'abbiamo già detto, ripetiamo, le famose 3S, sanità, sicurezza e scuola, non devono essere toccati. Adesso ci toccano l'acqua, ne parliamo tra poco, stanno facendo secondo me un gran casino con l'acqua. Vabbè, dunque, andiamo ancora avanti. Vediamo adesso un'altra notizia. Banco Marchigiano, utili per 15 milioni di euro, approvati bilancio 2025 con fattori in crescita, credito a 400 famiglie e giovani per la prima casa, borse di studio per i talenti del liceo Grue, iniziativa del Rotary, talenti artistici, identità e storia di un territorio. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. 4 comuni al voto in piazza, gli ultimi comizi e gli sfidanti chiamati alle urne, i cittadini Montone Lovomano, Isola Gran Sasso, Castelli e Castelcastagna, i 9 aspiranti sindaci e candidati che li sostengono stasera chiudono la campagna elettorale. Si vota anche a Montorio, ripeto, al Vomano. Spazi culturali, il video degli studenti, progetto Teramo Creativa, coinvolto 50 giovani diventati autori di contenuti digitali. A 100 anni rinnova la carta d'identità, quella elettronica. Visita speciale, ufficio anagrafe del municipio di Cellino Attanasio del quasi centenario. Tra meno di 20 giorni sarà centenario sabatino di Sante. Complimenti. E vai, nuova scuola dell'infanzia pronta a settembre, il taglio del nastro. Sono partiti anche i lavori per la realizzazione di un parco pubblico attiguo all'edificio scolastico. Il sindaco Lorenzi pronti a restituire ai cittadini spazi moderni, sicuri e più funzionali. E ancora, lungomare, il PD attacca sui costi a Tortoreto, di Bonaventura, interventi stralciati affidati separatamente. Andiamo ancora avanti, oggi la festa di Santa Rita, processione con il vescovo Martin Sicuro. Lavoro e sicurezza, Nereto, scuole premiate al piano rosa di Nereto, la cerimonia per riconoscimenti agli istituti tecnici. Il piano rosa è uno dei migliori in assoluto. Palazzo Tritone, il comune ricorre contro richieste di 3 milioni di euro. La giunta comunale delibera per opporsi al risarcimento danni reclamato dai condomini, dell'edificio al tribunale regionale amministrativo, anche per esistere ad altri due ricorsi di un bar e di un'altra ditta. Anticipati, sempre in Villanova, i lavori per rifare le strisce blu. Anticipo i lavori per il rifacimento degli stalli di sosta a pagamento a Giulianova spiaggia, anche perché arriva l'estate. Stazione ferroviaria Giulianova, lavori quasi ultimati, entro giugno sarà conclusa la prima parte di intervento finanziato con 14 milioni di fondi PNRR. A Mosciano, scontro tra auto, 2 feriti lievi in zona convento. Per causa ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate in prossimità di un incrocio. Ad avere la peggio, uno dei due automobilisti e di una passeggera. Si tratta di una donna di 70 anni ed un uomo di 30. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia. La casa di comunità è pronta a Roseto, la ASL assicura l'apertura a giugno. Il direttore generale di Giosia ha replicato per accuse del PD sui tempi del cronoprogramma. Lavori finiti il 31 marzo e i tour strumentali non restituiscono valore e stato dell'opera. Lido la lucciola di Roseto senza certificato di agibilità allo stabilimento di proprietà comunale. Incontro tra gestore e sindaco Nunez, pronti a sanare il tutto. E ancora, nuovo CDA del Parco Cerrano, c'è il bando della provincia, l'ente ha pubblicato l'avviso pubblico per la nomina del suo componente, domande entro l'8 di giugno. Poi sarà la volta del comune di Pineto, è probabile che per l'intero consiglio si andrà a dopo l'estate. E ancora, scontro tra auto sulla statale 16, in tre, medicati in ospedale, in tre sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale dopo essere rimasti coinvolti in un incidente sulla statale 16 a fine ospedale. Sono stati due automobilisti, uno di 50 e l'altro di 80. Da giugno due nuovi medici di base a Silvi Scordella. Dopo le proteste il sindaco dice assicurazione alla ASL, nessuno senza servizio. Cimitero, proteste per la manutenzione. Ad Atri l'ex amministratore Centorame, ho chiesto gli atti agli uffici ma per ora non ho avuto risposte. Dunque parliamo dell'acqua, che è una cosa molto molto importante. Accordo nel centrodestra, gestore unico per l'acqua, mi sembra una cosa super sbagliata, sbagliatissima. È come se vogliamo fare un unico ospedale nel Teramano. È sbagliatissimo. Contro la rovescia per consiglio regionale 26 maggio passa linea Verrecchia. Mi dispiace, ma questo Verrecchia sta sbagliando tutto, ma sta sbagliando tutto anche Paolo Gatti, ripeto, che dovrebbe difendere il suo territorio Teramo davvero esponendosi anche di più. Dunque spunta un dato, 40 milioni di risparmio col taglio di 5 agenti su 6. Sì, vabbè, ma voglio dire, degli enti come la Ruzzoletti, che stanno veramente bene, sono in attivo, con una dirigenza eccezionale, ma perché dobbiamo distruggere tutto? Per quale motivo? Vabbè. Allora, signori, andiamo adesso con De Gustibus e poi lo sport, scusate, prima però questa cosa importante, vai.

0: De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizza. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti allora con lo sport. Serie A, Juventus derby ultima spiaggia, Milan e Allegri sono al bivio, i bianconeri obbligati a vincere per alimentare residue e speranze in Coppa dei Campioni. Allegri valuta il suo futuro, alla porta anche il Napoli per il dopo Conte, chissà dove andrà a finire Allegri. Dunque, intanto stasera c'è Fiorentina-Atalanta, non serve a niente, però è una partita da vedere. Sabato Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domenica il resto Parma-Sassuolo, Napoli-Udinese, Cremonese-Como, Lecce-Genova, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. Ricordo che per la classifica finale in lotta Lecce-Cremonese per rimanere in Serie A, per andare in Coppa dei Campioni, scusate, invece sono quattro squadre: Milan, Roma, Como, Juventus. Due di queste andranno in Coppa dei Campioni. Hamilton, ritiro vicino, dice lui, neanche per sogno. Il pilota Ferrari scalda i motori in Canada, intanto con i puntati su Kimi Antonelli, oggi le prime libere. Basket Serie A, Milano vince gara 3, vola in semifinale l'Olimpia Milano, il tecnico Beppe Poeta, ex del Teramo, ricordate Poeta del Teramo, Teramo Basket, è la prima semifinalista del playoff di Serie A di basket. Le scarpette rosse del capitano Teatino Pippo Ricci vincono anche gara 3 contro Reggio Emilia. Bene, vediamo il tennis. Sinner c'è Tabur al primo turno per Sinner, sarà protesta per i Montepremi. Dunque gli atleti riservano a partire da oggi soltanto 15 minuti alle interviste ai giornalisti in segno di critica verso il mancato adeguamento dei premi rispetto agli incassi totali del torneo. Sarà protesta da parte naturalmente di chi non vince sempre come Sinner, va bene, di chi chiaramente vuole qualcosina in più, giustamente, anche perché fa parte di questo circo del tennis così forte. Va bene, andiamo al Giro d'Italia. Segers sorprende tutti in volata, Eulalia allunga con la rosa, prova di forza del belga che si stacca al gruppo e trionfa a Novi Ligure. Il leader portoghese guarda tutti all'alto e incrementa il suo vantaggio di 6 secondi su Vingegaard, che spera in altre occasioni. Beh, insomma, bisognerà vedere adesso sulle salite, è lì che Vingegaard andrà sicuramente a prendersi la maglia rosa. Oggi tappa che va da Alessandria a Verbania, diciamo quasi tutto pianeggiante con leggere salite. Va bene, dunque tra poco l'appuntamento con la ricca pagina locale dello sport. Prima ancora una cosa importante che suona così, prego. Like a more than a spoken wheel. Most nights I feel. Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore e arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sport, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
2: Ok, bene così, dunque ci siamo. Andiamo subito allora con lo sport locale. Da Campora Brugman, di Pescara cerca conferme. La volontà del direttore sportivo Foggia è quella di blindare l'ossatura della rosa attuale. In difesa dell'obiettivo è quello di trattenere Letizia Capellini e Betella, inserendo anche qualche giovane
1: con innesto l'attacco e il reparto da ricostruire. Oltre a Mero, la spunta alla pista di El Haddad dopo l'ultima stagione a Pineto. La Ternana ufficialmente fallita, disertata anche la seconda asta. La Ternana ufficialmente fallita, ieri alle 12 scadeva il termine ultimo per presentare le offerte vincolanti necessarie a partecipare all'asta telematica fissata nella mattinata di oggi. Il Pineto blinda il direttore sportivo Giuseppe, il DS firma il prolungamento del contratto fino al 2030, felice di questa scelta. Qui a Pineto lavoro molto molto bene, a dire la verità aveva lavorato bene anche a Teramo. Vabbè, dunque Teramo progetta il futuro, in bilico il capitano Angiulli, il centrocampista è in scadenza di contratto. La mia volontà comunque, dice Angiulli, è di restare qui. Tra le conferme c'è l'esterno Pavone, con Pomante in programma un colloquio. Marco Pomante con un contratto che potrebbe slittare fino al 2030. Beh, torno a ribadire, un allenatore vincente per quattro anni consecutivi, insomma, non si lascia andare via

0: oppure l'azione del presidente Di Labio procedono spediti. Beh, vabbè, insomma, se si vuole accollare anche una spesa di 1 milione di euro, staremo a vedere. Giuliano Rova oggi è attesa un summit. Intanto Martella lascia il direttivo del club, scelta dolorosa per motivi familiari, ma oggi si unisce il governo giuliese, diciamolo, mettiamolo così, quello sportivo, quello calcistico, per decidere del futuro. Chiudiamo con il basket. Roseto all'ultima spiaggia, arriva la gara 3 di finale playout al Palo Maggetti con Ruvo. Se il Ruvo dovesse battere anche oggi Roseto a Roseto, beh, per Roseto niente da fare, è pronta la retrocessione. Allora signori, speriamo di no. Dunque, allora signori, andiamo avanti con gli appunti di Radio Amica International e i nostri super concorsi e festival. Allora sentiamo un po', pronti? Via, prego. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026, vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene così. Dunque, allora signori, ricordo che dunque ai primi di giugno cambiano le canzoni che sono interessate due nostri angoli importanti, la canzone più della settimana e oltre la settimana, naturalmente la novità musicale. Prossimamente sulla Amica Radio Amica, 2 nuove canzoni, pronti via, vai. Allora andiamo con il momento musicale su Radio Amica. Le canzoni sono canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi da Radio Amica International. Di Sante Mobili Arredi, Via Nazionale 5 a San Nicolò a Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Se non l'hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene, dunque andiamo adesso con le grandi notizie riservate in arrivo, va bene? Allora sentiamo un po', pronti? Via, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Andiamo alle notizie riservate. Dunque, ristorante Archino da Sante, Tortoretto Alto, Residence Tortorella, solo a base di pesce, al telefono 347 37 64 271. E ancora stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E se il vostro motore va lento, il motore della vostra macchina, provate con la stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 22, venerdì 22, stasera va l'organico dopo eventi sotto il portone di casa, l'organico, bene così. Signori, ci siamo, è il momento della fortuna, attenzione, la fortuna, ci siamo, pronti via.

Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico.

0: pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, concorso numero 81, diamo la fortuna, la combinazione vincente al Superenalotto, concorso 81 1 38 57 58 64 81, numero jolly 28, superstar 50, nessun 6, ma attenzione, un 5 più 1 da quasi 600.000 euro. Buttali tu, ai 5 vanno 47.687 euro, e 4 496 euro, e 3 34,49, e 2 6,02 euro, per una combinazione vincente che è la seguente: 1 38 57 58 64 81, numero jolly 28, superstar 50. Attenzione, perché non finisce qui, oggi venerdì si torna a giocare, concorso numero 82, dunque il 6 vale stasera 168 milioni di euro, vai. Vediamo il gioco dell'otto, dunque, rotte scelte Firenze e Genoa, numeri consigliati 34, 36, 41 abbinate al 4 e 5, ripeto 34, 36, 41 abbinate al 4 e 5 su Firenze e Genova. Su Venezia e rotta nazionale 38, 40, 45 abbinate al 23 e 24, ripeto 38, 40, 45 abbinate al 23 e 24 su Venezia e rotta nazionale. A tutti la nostra buona fortuna, vabbè, tra poco le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone. Ci siamo, estate, ombrelloni aperti sulle spiagge, si va, prego.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene, andiamo con le farmacie di turno subito. Allora, andiamo a Teramo Città, Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani è esattamente sabato, là, è tornato il sabato. A Mocione Bellante, Antonelli, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Silvia, Giunova, Ielo, Velorsini, Valvolata, Izzi, Civitella e Salvi, Coropoli Bivio, a Rosetto, Chicco, Slovenia Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Casell'Isola, a Guasti, Bivio, Casse Castagna, Montorio, farmacia della Piazza, Campi Marozzi, il suo Laga, farmacia Piccioni, via provinciale Valle Castellana, Teramo Città, Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani e sabato. Mamma mia, come corre il tempo! Domani sabato, le super classifiche da Radio Mica International, sentiamo.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Radio Mica International 48, complimenti. Bene, veniamo subito adesso invece alle classifiche. Oggi andiamo a vedere una classifica speciale, la difficoltà di reperimento dei lavoratori. Se ne trovano sempre di meno, al primo posto gli agenti di viaggio, giro, al secondo i cuochi, se ne trovano pochissimi, adesso per l'estate salgono al primo posto i cuochi, sì davvero, perché cuochi camerieri non si trovano, quindi per l'estate, solo per l'estate mettiamo al primo posto i cuochi davanti agli agenti di viaggio, al terzo i camerieri, tanto ne è, al quarto animatori turistici, al quinto addetti agli sportelli e agenzie di viaggio, anche qui c'è una pecca, al sesto l'accoglienza, addetti all'accoglienza negli alberghi eccetera, al settimo i baristi, all'ottavo l'addetto alla preparazione anche dei tavolini eccetera. Domani tocca invece la super classifica dei libri più venduti della settimana. Tra poco la chiusura di Primissima con l'oroscopo, programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Dunque un paio di cose importanti, ci siamo, pronti via, regia, possiamo andare, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, veniamo subito allora al momento riservato all'oroscopo di oggi venerdì 22 maggio 2026. Ariete, tu che sei una persona di azione, che fai della franchezza e dell'immediatezza la tua carta vincente, potrai rimanere spiazzato dall'affiorare inaspettato di un certo romanticismo. Toro, ecco che la configurazione ti favorisce con una decisione in ambito economico che diventa finalmente possibile tradurre in pratica. Gemelli, la congiunzione del sole di Urano nel tuo segno squilla come una sveglia improvvisa, apri gli occhi e guardati attorno. Cancro, invece di chiuderti al nuovo per proteggerti come ti capita spesso di fare, prova ad aprirti alla confusione che insieme in te la configurazione di questi giorni. Leone, la luna troneggia nel tuo segno, ma non è più una relazione tesa con gli altri pianeti e subito fai pace con te stesso e con i tuoi sentimenti. Vergine, il terrorista anarchico che agisce nella tua mente e nella tua vita riesce a scuoterti in maniera efficace e a farti aprire gli occhi, può essere solo un'intuizione. Bilancia, la passione, l'alto grado di coinvolgimento personale con cui affronti gli impegni che si presentano al lavoro oggi vanno in qualche modo arginate. Se vuoi vederci chiaro, prendi un momento le distanze. Scorpione, qualcosa si allenta e ti senti meno messo alla prova dei compiti, dalle responsabilità, ma adesso il lavoro ti trovi a fare i conti con una sensazione di leggera confusione. Sagittario, la congiunzione di Sole e Urano porta un'intensa vibrazione nella tua giornata e un fervore che si traduce in incontri, notizie e cambiamenti di programma che ti obbligano a reinventarti. Capricorno, il desiderio di amore si fa più intenso e ti rende un po' visionario senza che tu te ne accorga, sovrapponendo i tuoi sogni alla realtà. Acquario, la congiunzione esatta del Sole e di Urano che ti governa ti aiuta a superare le tue contraddizioni, offrendoti una visione che ha qualcosa di folgorante. Pesci, il quadrato tra Venere e Nettuno che ti governa esalta la tua visione romantica dell'amore, spingendoti anche a riempire con la fantasia gli spazi rimasti vuoti. Uno si accontenta, eh? Vabbè, andiamo adesso con la trasmissione in televisione su Rai 1, semplicemente Fiorella Spettacolo con Fiorella Mannoia. Su Rai 2, Delitti in Paradiso. Rai 3, Iddu, L'ultimo padrino. Su Rete 4, Quarto Grado. Canale 5, La forza di una donna. Italia 1, Jurassic World, film d'azione. Sulla 7, Propaganda Live. Su TV 8, MasterChef Italia. Su 3-9, Fratelli di Crozza. Queste 4 naturalmente, e poi la partita di Serie A, Fiorentina-Atalanta su DAZN. Va bene, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane e pizze dolci, peccato di gola garantito. Siamo in Viale Cruccioli 37 Teramo, vi aspettiamo. E ancora di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigliere architetto, immobile, la scelta importante, prodotto a casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Belante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso alla musica, il tipo di musica che va attualmente su Radio Amica, canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. Allora, i nostri festival, una foto per l'estate, partecipare semplice, la raccolta porta a porta. Siamo arrivati a venerdì 22 di maggio, stasera va l'organico, attenzione organico. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore e domani esce un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi, grazie, portaci in giro un po' con te nel mondo tramite il tuo telefonino o il tuo computer e via. Signori, buon ascolto e buon divertimento, c'è Radio Amica International, grazie.

un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura, sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima, ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa,

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Va bene così, hai scelto magnificamente. Hai scelto Radio Amica International Teramo. Ogni giorno tanta musica, buone notizie e tanta compagnia in più. Radio Amica International Teramo è davvero un'altra cosa.

trovati qui, così, sei già con me, sei con Radio Amica. Quando mi trovi sei più tranquillo, sei a casa tua. 100 MHz, Radio Amica International, bella la vita.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole,

0: apart, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

se mi guardi così. Prima o poi parte un bacio, sai. E se poi non ci stai, e se poi te ne vai, va a finire, esco di testa.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene, così dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, venerdì 22 maggio 2026, Santa Rita da Cascia, il santo del giorno, il segno più del giorno, il segno del cancro, parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, intervista al giudice Vitelli che lo assolse in primo grado, più scavavamo su Stasi, più non appariva colpevole, pensate un po', si è fatto 16 anni, vabbè. Dunque, la guerra rallenta l'Europa, le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto, lo shock energetico frena la crescita europea e italiana, Roma a spirale di uscita dalla procedura di infrazione, rapporto Istat, il paese torna attrattivo per i cervelli all'estero, ma il ceto medio soffre più degli altri. E ancora, bombe di Kiev sugli 007 russi e le mire di Trump su Cuba, portaerei Nimitz spostate ai Caraibi, intanto Kiev attacca la Russia e distrugge un quartier generale delle spie russe. E ancora, Putin davanti a un bivio. E ancora, veniamo a Cannes, colloquio con Monica Bellucci, invecchiare diventa molto interessante. E ancora, flottiglia, gli attivisti a casa, siamo stati torturati, il governo, sanzioni europee, Alice Line, stop ai rapporti con Israele, Conte, sono dei criminali. E ancora, signori, per lo sport, si avvicina il momento della decisione di Pomante, ma penso che ormai Pomante resterà al Teramo, anche perché un allenatore non può essere in discussione, un allenatore che torno a ribadire fortemente, in 4 anni ci regala soltanto cose spettacolari. Va bene, diamoci una bella botta di energia a cominciare la giornata, ok? Allora, vediamo un po', facciamo così, prego.
2: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
1: Ok, bene così, dunque allora signori, la buona giornata a tutti, apriamo primissima, siete chiaramente i benvenuti, nell'aria c'è sapore d'estate, è vero.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque andiamo ad aprire primissima con cosa va musicalmente parlando su Radio Amica, canzone in vetrina, vetrina di grandi successi. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica International arriva la novità musicale del momento, sessione Samurai J, si cambia dai primissimi di giugno. Bentornata estate, c'è il Gardelido a Tortoletto Lido, Lungomare, Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, vi aspettiamo. Bene, ancora De Gustibus, pane, pizze e dolci, peccato di gola garantito, siamo in Viale Cuccioli 37 Teramo, tra poco la massima del giorno, intanto prendiamoci un bel caffè, ci sta proprio bene, vai.

0: Con le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene, bene. Dunque andiamo subito allora con la massima del giorno. Attenzione, dunque, è difficile soccorrere gli altri quando si sta troppo bene. Diventa veramente un sacrificio. Dunque, andiamo con il momento musicale riservato alla Scuola Musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-00972. Sulla mia amica c'è un angolino orchestrale davvero molto molto curato che si chiama Ossigeno Puro, e c'è il maestro Ennio Morricone che dirige l'orchestra di C'era una volta il West, da ascoltare. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Weekend International. Tra poco le notizie importanti che abbiamo. Prima è il momento di Top Clean per la pulizia dei vostri palazzi. Vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama
1: Distante Mobili Arredi. Veniamo a notizie importanti. Distante Mobili, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Distante, la canzone più della settimana, oltre la settimana rimane sempre la canzone Tu mi piaci tanto di Safe, che andrà a cambiare anche questo angolino a partire dai primissimi di giugno. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900 Galleria in Caffè in Galleria, scusate. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, signori, a seguire il notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi. Adesso arriva il Gardel Lido, vi aspettiamo, prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Bene, andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo un momento riservato al meteo. Il tempo che farà, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile ed assolato ovunque, zero termico intorno ai 3200 metri, mare mosso, venti moderati, temperature in rialzo. E allora l'Aquila, per esempio, più 10, più 22, Sulmona, più 12, più 24, Pescara, più 16, più 23, Chieti, più 13, più 23, Teramo, più 14, più 24, Giulianova, più 16, più 24, Roccaraso, più 7, più 16, Martinsicuro, più 17, più 24, San Vetro del Tronto, più 16, più 24, questo è quanto. Siamo arrivati al giorno 22 di maggio, bene, il sole è sorto esattamente alle 5.33 23, tramonterà questa sera alle 20:13. Bene così. Allora, signori, ci siamo. Siamo arrivati al momento del notiziario del giorno. Dunque, andiamo subito con la sigla e poi subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Se la regia è pronta, possiamo andare con la sigla, prego, vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene signori, siamo arrivati al momento del notiziario del giorno in questo venerdì 22 di maggio 2026, Santa Rita da Cascia, il segno più più del giorno, il segno del cancro. Andiamo subito con la prima notizia. Effetto Hormuz sul PIL, ora l'Europa rallenta, Roma spiragli sul deficit, caro energia e incertezza sui dazi pesano sulla crescita, tengono i conti italiani, torna l'ipotesi di uscita anticipata dalla procedura di infrazione, il governo preme deroghe al patto razionali, resta aperto il confronto con Bruxelles su margini di flessibilità sui conti pubblici. Secondo la Commissione Europea nel 2026 l'economia segnerà un più 0,5%, l'inflazione salirà però fino al 3,2%. Taglio delle accise, nuova proroga, interventi anche per i trasportatori, oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con gli sconti saranno validi fino al prossimo 8 di giugno nella speranza che la guerra tra USA e Iran finisca al più presto. Italia malata vera o immaginaria, siamo l'unico paese insieme a Spagna e Olanda con deficit previsto sotto il 3% e siamo davanti a tutti per la crescita pro capite accumulata dal 2020 al 2026 rispetto al 2019. E ancora, l'America cresce grazie a un disavanzo pubblico mostruoso dell'8% quest'anno e del 7% per il prossimo. E ancora, nel 2026 la bilancia commerciale italiana sarà positiva per l'1,6% del PIL. Francia, Spagna e USA saranno in rosso. E ancora, andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, raid di Kiev a Kherson, colpiti il 007 di Mosca, 100 tra morti e feriti. Zelensky dice abbiamo attaccato un centro del FSB russa. Merza Unione Europea, l'Ucraina diventi membro associato subito. Il Cremlino, siamo disponibili al dialogo con l'Europa. Volodymyr avverte presidente bielorusso Lukashenko, non entrate in guerra, era forza nelle difese al confine con la Bielorussia. Droni micidiali e perdite in aumento per Putin, la strada si fa senza uscita. E ancora sempre succede sempre così. Dunque facciamoci una ragione, in questi tempi fare le guerre nel mondo diventa una cosa molto molto difficile e allora è meglio la pace, è meglio stringersi una mano, eh? Va bene, dunque la stretta americana su Cuba, schierata alla porta aerea, agiremo se minacciati. La nave nucleare Nimitz nei Caraibi, Trump vogliamo aiutarli ad aprirsi, ok dalla Corte Suprema le cause per i beni americani sequestrati nel 1960. Uranio arricchito, pedaggi per Hormuz, due binari della trattativa America-Iran, l'America vuole l'uranio arricchito e non vuole pedaggi ad Hormuz. Ancora, flottiglia attorno agli attivisti torturati dagli israeliani, abusi sessuali sulle donne, il racconto degli italiani espulsi da Israele, una ragazza era epilettica, le sbattevano nella testa a terra, una donna ferita da uno sparo, nella notte atterrati altri 16 attivisti provenienti appunto da Israele. Neppure gli anziani sono stati risparmiati da calci e pugni, ora i PM potrebbero ipotizzare il tentato omicidio. Sì, però sono tutte storie che rimangono qua in Italia, puoi ipotizzare quello che vuoi, ma Israele è una nazione a parte, non è che puoi andarli a prendere i responsabili come il ministro Ben Gvir. Dai, non diciamo fesserie. Sì, certo, si va avanti, si pronuncia la sentenza, colpevoli di omicidio, ergastolo, eccetera, eccetera, ma poi non se ne fa niente. Nudi e bagnati ci colpivano al buio, ci scaldavamo toccandoci i gomiti. Il deputato Movimento 5 Stelle chiusi in un container senza lavarci le luci negli occhi per tenerci svegli, battevamo i denti per il freddo. E ancora, il governo, sanzioni europee a Ben Gvir, Meloni sonda i suoi militanti, Tajani chiede a Bruxelles misure contro il ministro nazionalista, l'ipotesi congelare il conto in banca e vietare il suo ingresso in Europa. Fratelli d'Italia gli iscritti, reazione troppo dura? Vedremo cosa rispondono gli iscritti. E ancora, veniamo a Stefania Craxi che dice il comportamento di Ben Gvir è stato esecrabile, ma non è con flottiglia che si aiuta Gaza, diciamolo tutta francamente la storia. Dunque gli israeliani sono stati davvero troppo duri contro gli attivisti, ma gli attivisti che vanno lì soltanto per sfidare l'Israele, Israele risponde, voglio dire, è un rischio che purtroppo loro sanno prima di partire. Gvir è un delinquente politico, lo dice Matteo Renzi. Gvir è condannato anche dal suo presidente del consiglio, se la poteva risparmiare Matteo Salvini. A fermare la flottiglia non solo Ben Gvir, dice Bonelli, sanzioni per tutto il governo di Netanyahu. Va bene, dunque Mentre vediamo l'altra notizia, i democratici attaccano la Premier, stop ai rapporti con Tel Aviv e Conte, situazione indegna. Le opposizioni si combattono a difesa della flottiglia, stracciare l'accordo di associazione tra Europa e Israele. Sì, puoi fare quello che vuoi, però torno a ribadire, Israele è un governo a parte, uno Stato a parte, non puoi andare a comandare, è come se qualcuno venisse a comandare in Italia, è la stessa cosa, non lo puoi fare, allora è inutile. Puoi prendere tutte le iniziative che vuoi, ma resta tutto lì fermo e tranquillo, come il caso purtroppo dello sfortunato Regeni, è la stessa storia, condanne su condanne, quello che vuoi, ergastolo triplo eccetera, e poi alla fine tutto rimane com'è, anzi peggio di prima. L'Italia ora ha tre cervelli, ma cito meglio soffre. I 100 anni dell'Istat, gli under 34 laureati venuti all'estero hanno superato i coetanei emigrati. Per la middle class italiana la perdita di potere d'acquisto è superiore alle altre fasce sociali. E ancora andiamo avanti. Dunque la pace veneziana, Giuli va alla Biennale, incontra Buttafuoco. Il ministro chiude il caso del padiglione russo, ipotesi per la RAI, beni culturali valutano se acquisire Palazzo Labbia e il Delle Vittorie a Roma, che potrebbe diventare addirittura un museo. La RAI approva il bilancio per la prima volta dal 2017, i conti si chiudono inutile. Soddisfatto l'amministratore delegato Rossi, risultato segna un'evidente discontinuità senza ricorso a operazioni straordinarie. Il CDA sottolinea la rigorosa disciplina economica e finanziaria in attesa della riforma del servizio pubblico. E ancora andiamo avanti, gli indizi su Stasi non regevolo, dice il giudice procuratore capo appunto di Pavia Vitelli, quando lo era ancora, lo assolto per i troppi dubbi, gli indizi su Stasi non reggevano. Vabbè, se non reggevano, come si fa a condannare una persona per 16 anni di carcere che se l'è fatti tutti? Boh. Il giudice che in primo grado scagionò l'ex di Chiara Poggi non si è creduto al suo alibi vero e non si è indagato in altre direzioni. Il processo mediatico ha giocato un ruolo molto molto forte. Intanto il padre difende Andrea Sempio, innocente, era con me quel giorno, ma l'appunto lo smentisce. Il direttore spiega che Andrea è rimasto sempre a casa per poi muoversi con lui in macchina. E ancora, in un foglio scritto a penne sequestrato dai carabinieri, però annota che la mattina dell'omicidio era uscito a piedi. Pensate un po' che giri. Vabbè, così abbiamo trovato i sub. Veniamo adesso alla strage dei sub alle Maldive. C'è stato un errore umano. La Speleo Sub fa parte del team finlandese che ha recuperato i 4 italiani morti durante l'immersione nelle Maldive. Quella grotta era angusta, noi avevamo attrezzature davvero speciali, è così che devono scendere anche i sub con la professoressa italiana eccetera. Va bene, non devi sfidare le cose che non sono sfidabili, va bene, ci trovi la morte, così è stato. Parte l'indagine italiana, i vertici dell'università interrogati dalla mobile. La polizia del capoluogo ligure ha già sequestrato gli smartphone e computer dei sub. Staremo a vedere di chi è la colpa. E ancora, in Italia, parliamo di economia, il valore del sommerso è 200 miliardi circa. Il comandante generale della Guardia di Finanza De Gennaro al Festival di Trento, ora a faro su digital creator e influencer. Allora, andiamo avanti con Teramo e dintorni. La raccolta differenziata, buone notizie, la raccolta differenziata vola 80% sul rapporto della Team. L'introduzione della tariffa puntuale i primi 4 mesi del 2026 dà risultati positivi, 240 tonnellate in meno di RUR. La Teramo Ambiente presenta il report, analizza le prospettive future in convegno con esperti del settore. Scippo sul lungomare di Giulianova, una coppia di marocchini bloccata dopo aver strappato una collanina ad una donna. Una coppia di cittadini marocchini è stata inseguita e arrestata per scippato una collana a una donna sul lungomare di Giulianova. La donna è stata spintonata e per questi due sono stati arrestati con l'accusa di rapina impropria. I due, un uomo e una donna, oggi compariranno in tribunale per udienza di convalida. Il fatto è avvenuto in mattinata sul lungomare di Giulianova. Bene, veniamo adesso un'altra notizia. Aula semivuota, salta il consiglio comunale a Teramo, il sindaco ora deve dimettersi, manca il numero legale. Assenze tra i banchi della maggioranza, l'opposizione non risponde all'appello, la seduta non si apre. D'Alberto, il sindaco minimizza, è stata un'eccezione, perciò fa rumore. La minoranza ha fatto una vera figuraccia. Beh, insomma, adesso non so se ha fatto una figuraccia la minoranza o la maggioranza che non si è presentata. Vabbè, comunque, la surroga finisce nelle polemiche. Al centro delle polemiche anche la surroga della consigliera di Bella Teramo, Giorgia Carnesale, al posto di Anastasia Liurà, seduta tra i banchi della giunta dopo l'ultimo rimpasto, conteggiata tra i consiglieri presenti all'appello in consiglio comunale. Ci voleva una seconda convocazione. È una mancanza di rispetto nei confronti della consigliera. Il Braga conferma il maestro Federico Paci, che guiderà il conservatorio per il prossimo triennio. L'istituto prosegue la sua attività culturale culturale e formativa, con la presenza oggi di François de Lalande, ricercatore di livello internazionale, e Federico Paci, quindi il direttore, il maestro direttore del Braga. Casa di riposo, salari in ritardo, programmato lo stato di agitazione, pugno duro dei sindacati, vicini ai 200 dipendenti delle strutture di Teramo, Nereto e Civitella. Nonostante le rassicurazioni e l'ASP 1, chiediamo che gli stipendi vengano pagati con regolarità. Ma che scherziamo? L'abbiamo già detto, ripetiamo, le famose 3S, sanità, sicurezza e scuola, non devono essere toccati. Adesso ci toccano l'acqua, ne parliamo tra poco, stanno facendo secondo me un gran casino con l'acqua. Vabbè. Dunque, andiamo ancora avanti. Vediamo adesso un'altra notizia. Banco Marchigiano, utili per 15 milioni di euro, approvati bilancio 2025 con fattori in crescita, credito a 400 famiglie e giovani per la prima casa, borse di studio per i talenti del liceo Grue, iniziativa del Rotary, talenti artistici, identità e storia di un territorio. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. 4 comuni al voto in piazza, gli ultimi comizi e gli sfidanti chiamati alle urne, i cittadini di Montone del Vomano, Isola Gran Sasso, Castelli e Castelcastagna, i 9 aspiranti sindaci e candidati che li sostengono stasera chiudono la campagna elettorale. Si vota anche a Montorio, ripeto, al Vomano. Spazi culturali, il video degli studenti, progetto Teramo Creativa, coinvolto 50 giovani diventati autori di contenuti digitali. A 100 anni rinnova la carta d'identità, quella elettronica. Visita speciale, ufficio anagrafe del municipio di Cellino Attanasio del quasi centenario. Tra meno di 20 giorni sarà centenario sabatino di Sante. Complimenti. E vai, nuova scuola dell'infanzia pronta a settembre, il taglio del nastro. Sono partiti anche i lavori per la realizzazione di un parco pubblico attiguo all'edificio scolastico. Il sindaco Lorenzi pronti a restituire ai cittadini spazi moderni, sicuri e più funzionali. E ancora, lungomare, il PD attacca sui costi a Tortoreto, di Bonaventura, interventi stralciati affidati separatamente. Andiamo ancora avanti, oggi la festa di Santa Rita, processione con il vescovo Martin Sicuro. Lavoro e sicurezza, Nereto, scuole premiate al piano rosa di Nereto, la cerimonia per riconoscimenti agli istituti tecnici. Il piano rosa è uno dei migliori in assoluto. Palazzo Tritone, il comune ricorre contro richieste di 3 milioni di euro. La giunta comunale delibera per opporsi al risarcimento danni reclamato dai condomini dell'edificio al tribunale regionale amministrativo, anche per esistere ad altri due ricorsi di un bar e di un'altra ditta. Anticipati sempre in Villanova i lavori per rifare le strisce blu, anticipo i lavori per il rifacimento degli stalli di sosta a pagamento a Giulianova spiaggia, anche perché arriva l'estate. Stazione ferroviaria Giulianova, lavori quasi ultimati, entro giugno sarà conclusa la prima parte di intervento finanziato con 14 milioni di fondi PNRR. A Mosciano scontro tra auto, 2 feriti lievi in zona convento, per causa ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate in prossimità di un incrocio. Ad avere la peggio uno dei due automobilisti e di una passeggera, si tratta di una donna di 70 anni ed un uomo di 30. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia. La casa di comunità è pronta a Roseto, la ASL assicura l'apertura a giugno. Il direttore generale di Giosia ha replicato per accuse del PD sui tempi del cronoprogramma. Lavori finiti il 31 marzo e ture strumentali non restituiscono valore e stato dell'opera. Lido la lucciola di Roseto senza certificato di agibilità allo stabilimento di proprietà comunale, incontro tra gestore e sindaco Nunez, pronti a sanare il tutto. E ancora, nuovo CDA del Parco Cerrano, c'è il bando della provincia, l'ente ha pubblicato l'avviso pubblico per la nomina del suo componente, domande entro l'8 di giugno. Poi sarà la volta del comune di Pineto, è probabile che per l'intero consiglio si andrà a dopo l'estate. E ancora, scontro tra auto sulla statale 16, in tre, medicati in ospedale. In tre sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale dopo essere rimasti coinvolti in un incidente sulla statale 16. A fine ospedale sono stati due automobilisti, uno di 50 e l'altro di 80. Da giugno due nuovi medici di base. A Silvi Scordella, dopo le proteste, il sindaco dice assicurazione alla ASL, nessuno senza servizio. Cimitero, proteste per la manutenzione. Ad Atri, l'ex amministratore Centorame, ho chiesto gli atti agli uffici, ma per ora non ho avuto risposte. Dunque, parliamo dell'acqua, che è una cosa molto molto importante. Accordo nel centrodestra, gestore unico per l'acqua, mi sembra una cosa super sbagliatissima. È come se vogliamo fare un unico ospedale nel Teramano, è sbagliatissimo. Contro la rovescia per il consiglio regionale 26 maggio, passa la linea Verrecchia. Mi dispiace, ma questo Verrecchia sta sbagliando. sbagliando tutto, ma sta sbagliando tutto anche Paolo Gatti, ripeto, che dovrebbe difendere il suo territorio Teramo davvero esponendosi anche di più. Spunta un dato: 40 milioni di risparmio col taglio di 5 agenti su 6. Sì, vabbè, ma voglio dire, degli enti come la Ruzzoletti, che stanno veramente bene, sono in attivo, con una dirigenza eccezionale, ma perché dobbiamo distruggere tutto? Per quale motivo? Vabbè. Allora, signori, andiamo adesso con De Gustibus e poi lo sport, scusate, prima però questa cosa importante, vai.

0: Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti allora con lo sport. Serie A, Juventus derby ultima spiaggia, Milan e Allegri sono al bivio. I bianconeri obbligati a vincere per alimentare residue speranze in Coppa dei Campioni. Allegri valuta il suo futuro, alla porta anche il Napoli per il dopo Conte, chissà dove andrà a finire Allegri. Dunque, intanto stasera c'è Fiorentina-Atalanta, non serve a niente, però è una partita da vedere. Sabato Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domenica il resto Parma-Sassuolo, Napoli-Udinese, Cremonese-Como, Lecce-Genova, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. Ricordo che per la classifica finale in lotta Lecce-Cremonese per rimanere in Serie A. Per andare in Coppa dei Campioni, scusate, invece sono quattro squadre: Milan, Roma, Como e Juventus. Due di queste andranno in Coppa dei Campioni. Hamilton, ritiro vicino, dice lui, neanche per sogno. Il pilota Ferrari scalda i motori in Canada, intanto con i puntati su Kimi Antonelli, oggi le prime libere. Basket Serie A, Milano vince gara 3, vola in semifinale. L'Olimpia Milano, il tecnico Beppe Poeta, ex del Teramo, ricordate Poeta del Teramo, Teramo Basket, è la prima semifinalista del playoff di Serie A di basket. Le scarpette rosse del capitano Teatino Pippo Ricci vincono anche gara 3 contro Reggio Emilia. Bene, vediamo il tennis. Sinner c'è Tabur al primo turno per Sinner, sarà protesta per i montepremi. Dunque gli atleti riservano a partire da oggi soltanto 15 minuti alle interviste ai giornalisti in segno di critica verso il mancato adeguamento dei premi rispetto agli incassi totali del torneo. Sarà protesta da parte naturalmente di chi non vince sempre come Sinner, va bene, di chi chiaramente vuole qualcosina in più, giustamente, anche perché fa parte di questo circo del tennis così forte. Va bene, andiamo al Giro d'Italia. Segers sorprende tutti in volata, Eulalia allunga con la rosa, prova di forza del belga che si stacca al gruppo e trionfa a Novi Ligure. Il leader portoghese guarda tutti all'alto e incrementa il suo vantaggio di 6 secondi su Vingegaard, che spera in altre occasioni. Beh, insomma, bisognerà vedere adesso sulle salite, è lì che Vingegaard andrà sicuramente a prendersi la maglia rosa. Oggi tappa che va da Alessandria a Verbania, diciamo quasi tutto pianeggiante con leggere salite. Va bene, dunque tra poco l'appuntamento con la ricca pagina locale dello sport. Prima ancora una cosa importante che suona così, prego. Like more than a spoken wheel. Most nights I feel. Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23, Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore e arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Che Roberto e sei nel parterre. Ok, bene così, dunque ci siamo. Andiamo subito allora con lo sport locale. Da Campora a Brugman, il Pescara cerca conferme. La volontà del direttore sportivo Foggia è quella di blindare l'ossatura della rosa attuale. In difesa l'obiettivo è quello di trattenere Letizia Capellini e Betella, inserendo anche qualche giovane con innesto l'attacco e il reparto da ricostruire. Oltre a Mero, la spunta alla pista di El Haddad dopo l'ultima stagione a Pineto. La Ternana ufficialmente fallita, disertata anche la seconda asta. La Ternana ufficialmente fallita, ieri alle 12 scadeva il termine ultimo per presentare le offerte vincolanti necessarie a partecipare all'asta telematica fissata nella mattinata di oggi. Il Pineto blinda il direttore sportivo Giuseppe, il DS firma il prolungamento del contratto fino al 2030, felice di questa scelta, qui a Pineto lavoro molto molto bene, a dire la verità aveva lavorato bene anche a Teramo. Vabbè, dunque Teramo progetta il futuro, in bilico il capitano Angiulli, il centrocampista è in scadenza di contratto, la mia volontà comunque, dice Angiulli, è di restare qui. Tra le conferme c'è l'esterno Pavone, con Pomante in programma un colloquio. Marco Pomante con un contratto che potrebbe slittare fino al 2030. Beh, torno a ribadire, un allenatore vincente per quattro anni consecutivi, insomma, non si lascia andare via assolutamente. Sono giorni di attesa in casa Teramo, le attenzioni sono sempre rivolte alla chance di pescaggio in Lega Pro. Il giorno verità è martedì 16 giugno, data entro la quale vanno presentate domande di iscrizione in Serie C. Dunque, per il ripescaggio, il 20 luglio scadenza domande di ripescaggio, riammissione e sostituzione in Lega Pro. La graduatoria vede al primo posto il Teramo per i pescaggi in Serie C, Teramo davanti a Ligorna, Nissa, Piacenza, Chievo, Verona. Pistilli vuole Chieti, avanza la trattativa, i contatti tra l'imprenditore laziale e il presidente di Labio procedono spediti. Insomma, se si vuole accollare anche una spesa di 1 milione di euro, staremo a vedere. Giulia Rova oggi è attesa un summit, intanto Martella lascia il direttivo del club, scelta dolorosa per motivi familiari, ma oggi si unisce il governo giuliese, diciamolo, mettiamolo così, quello sportivo, quello calcistico, per decidere del futuro. Chiudiamo con il basket. Roseto all'ultima spiaggia, arriva la gara 3 di finale play-out al Palo Maggetti con Ruvo. Se il Ruvo dovesse battere anche oggi Roseto a Roseto, beh, per Roseto niente da fare, è pronta la retrocessione. Allora signori, speriamo di no. Dunque, allora signori, andiamo avanti con gli appunti di Radio Amica International e i nostri super concorsi e festival. Allora, sentiamo un po', pronti? Via, prego. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene così. Dunque, allora signori, ricordo che ai primi di giugno cambiano le canzoni che sono interessate, due nostri angolini importanti.

0: Quindi chiama Top Cleaner. Bene, dunque andiamo adesso con le grandi notizie riservate in arrivo. Va bene, allora sentiamo un po'. Pronti? Via, vai.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Andiamo alle notizie riservate. Dunque, ristorante Archino da Sante, Tortoretto Alto, Residenza Tortorella, solo a base di pesce. Al telefono 347 37 64 271. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E se il vostro motore va lento, il motore della vostra macchina, provate con la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido. Raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 22, venerdì 22, stasera va l'organico. Dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico, bene così. Signori, ci siamo al momento della fortuna, attenzione, la fortuna, ci siamo, pronti via.

0: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, concorso numero 81, diamo la fortuna, la combinazione vincente al Super Enalotto, concorso 81 1 38 57 58 64 81, numero jolly 28, superstar 50, nessun 6, ma attenzione, un 5 più 1 da quasi 600.000 euro. Buttali tu, ai 5 vanno 47.687 euro, e 4 496 euro, e 3 34,49 euro, e 2 6,02 euro, per una combinazione vincente che è la seguente: 1 38 57 58 64 81, numero jolly 28, superstar 50. Attenzione, perché non finisce qui, oggi venerdì si torna a giocare, concorso numero 82, dunque il 6 vale stasera 168 milioni di euro, vediamo il gioco dell'otto. Dunque, rotte scelte Firenze e Genoa, numeri consigliati 34, 36, 41 abbinate al 4 e 5, ripeto 34, 36, 41 abbinate al 4 e 5 su Firenze e Genova. Su Venezia e rotta nazionale 38, 40, 45 abbinate al 23 e 24, ripeto 38, 40, 45 abbinate al 23 e 24 su Venezia e rotta nazionale. A tutti la nostra buona fortuna, vabbè, tra poco le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone. Ci siamo, estate, ombrelloni aperti sulle spiagge, si va, prego.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni

0: secondo in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Amica International.
1: Ok, bene, andiamo con le farmacie di turno subito. Allora, andiamo a Teramo Città, Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani è esattamente sabato. Ilà, è tornato il sabato. A Mocene Bellante, Antonelli, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, farmacia comunale Silvia, Giunova, Ielo, Verorsini, Valvrata, Izzi, Civitella e Salvi, Cropri Bivio, a Roseto, Chicco, Slovenia Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Casell'Isola, a Guasti, Bivio, Castelcastagna, Montorio, farmacia della Piazza, Campi Marozzi, Solaga, farmacia Piccioni, via provinciale Valle Castellana, Teramo Città, Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani e sabato. Mamma mia, come corre il tempo! Domani sabato, le super classifiche da Radio Amica International. Sentiamo. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Radio Amica International 48, complimenti. Bene, veniamo subito adesso invece alle classifiche. Oggi andiamo a vedere una classifica speciale, la difficoltà di reperimento dei lavoratori. Se ne trovano sempre di meno. Al primo posto gli agenti di viaggio, al secondo i cuochi, se ne trovano pochissimi. Adesso per l'estate salgono al primo posto i cuochi, sì davvero, perché i cuochi, camerieri non si trovano, quindi per l'estate, solo per l'estate mettiamo al primo posto i cuochi davanti agli agenti di viaggio, al terzo i camerieri, tanto ne è, al quarto animatori turistici, al quinto addetti di sportelli e agenzie di viaggio, anche qui c'è una pecca, al sesto l'accoglienza, addetti all'accoglienza negli alberghi eccetera, al settimo i baristi, all'ottavo l'addetto alla preparazione anche dei tavolini eccetera. Domani tocca invece la super classifica dei libri più venduti della settimana. Tra poco la chiusura di primissima con l'oroscopo, programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Dunque, un paio di cose importanti, ci siamo, pronti, via, regia, possiamo andare, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, veniamo subito allora al momento riservato all'oroscopo di oggi venerdì 22 maggio 2026. Ariete, tu che sei una persona di azione, che fai della franchezza e dell'immediatezza la tua carta vincente, potrai rimanere spiazzato dall'affiorare inaspettato di un certo romanticismo. Toro, ecco che la configurazione ti favorisce con una decisione in ambito economico che diventa finalmente possibile tradurre in pratica. Gemelli, la congiunzione del sole di Urano nel tuo segno squilla come una sveglia improvvisa, apri gli occhi e guardati attorno. Cancro, invece di chiuderti al nuovo per proteggerti come ti capita spesso di fare, prova ad aprirti alla confusione che insieme a semina in te la configurazione di questi giorni. Leone, la luna troneggia nel tuo segno, ma non è più una relazione tesa con gli altri pianeti e subito fai pace con te stesso e con i tuoi sentimenti. Vergine, il terrorista anarchico che agisce nella tua mente e nella tua vita riesce a scuoterti in maniera efficace e a farti aprire gli occhi, può essere solo un'intuizione. Bilancia, la passione, l'alto grado di coinvolgimento personale con cui affronti gli impegni che si presentano al lavoro oggi vanno in qualche modo arginate. Se vuoi vederci chiaro, prendi un momento le distanze. Scorpione, qualcosa si allenta e ti senti meno messo alla prova dei compiti dalle responsabilità, ma adesso il lavoro ti trovi a fare i conti con una sensazione di leggera confusione. Sagittario, la congiunzione di sole ed Urano porta un'intensa vibrazione nella tua giornata e un fervore che si traduce in incontri, notizie e cambiamenti di programma che ti obbligano a reinventarti. Capricorno, il desiderio di amore si fa più intenso e ti rende un po' visionario senza che tu te ne accorga, sovrapponendo i tuoi sogni alla realtà. Acquario, la congiunzione esatta del sole di Urano che ti governa ti aiuta a superare le tue contraddizioni, offrendoti una visione che ha qualcosa di folgorante. Pesci, il quadrato tra Venere e Nettuno che ti governa esalta la tua visione romantica dell'amore, spingendoti anche a riempire con la fantasia gli spazi rimasti vuoti. Uno si accontenta, Vabbè, andiamo adesso con la trasmissione in televisione su Rai 1, semplicemente Fiorella spettacolo con Fiorella Mannoia, su Rai 2 Delitti in Paradiso, Rai 3 Iddu l'ultimo padrino, su Rete 4 Quarto Grado, Canale 5 La forza di una donna, Italia 1 Jurassic World Film d'azione, sulla 7 Propaganda Live, su TV8 MasterChef Italia, su 3-9 Fratelli di Crozza, queste quattro naturalmente, e poi la partita di Serie A Fiorentina-Atalanta su DAZN. Va bene, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane e pizze dolci, peccato Igor garantito, siamo in Viale Cruccioli 37 Teramo, vi aspettiamo. E ancora Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigliere architetto, immobile, una scelta importante per la casa, l'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso alla musica, il tipo di musica che va attualmente su Radio Amica, canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. Allora, i nostri festival, una foto per l'estate, partecipare semplice, la raccolta porta a porta. Siamo arrivati a venerdì 22 di maggio, stasera va l'organico, attenzione organico, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore e domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi, grazie, portaci in giro un po' con te nel mondo tramite il tuo telefonino o il tuo computer e via. Signori, buon ascolto e buon divertimento, c'è Radio Amica International, grazie.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa la

mama, mama, mama. Oh mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo, il posto giusto. Buone vacanze! Radio Mica International, la novità musicale del momento.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte torni qui al centro delle mie fantasie.
2: Oh, I never thought we'd be like that. I've been running in a thousand tracks.
3: Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 36

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: naranja, fragola, nocciola.
1: Tutti frutti.
0: Uva, kiwi, choco, nava.
1: Tutti frutti.
0: Rio, frizzi, latte, spazi.
1: Tutti frutti.
0: Tutta musica, tutte notizie,
1: tutti i colori,
0: tutta brio, frizzi, lazzi, sprazzi, fai amica, ho ho!

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è partito.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungo

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Sen de.

Tim.

Se mândră să dă.

La la la la la la.

Tim.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene, così dunque all'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Venerdì 22 maggio 2026, Santa Rita da Cascia, il santo del giorno, il segno più del giorno, il segno del cancro. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, intervista al giudice Vitelli, che lo assolse in primo grado. Più scavavamo su Stasi, più non appariva colpevole. Pensate un po', si è fatto 16 anni, vabbè. Dunque, la guerra rallenta l'Europa, le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto, lo shock energetico frena la crescita europea e italiana, Roma a spirale di uscita dalla procedura di infrazione. Rapporto Istat, il paese torna attrattivo per i cervelli all'estero, ma il ceto medio soffre più degli altri. E ancora, bombe di Kiev sugli 007 russi e le mire di Trump su Cuba, portaerei Nimitz spostate ai Caraibi, intanto Kiev attacca la Russia e distrugge un quartier generale delle spie russe. E ancora, Putin davanti a un bivio. E ancora, veniamo a Cannes, colloquio con Monica Bellucci, invecchiare diventa molto interessante. E ancora, flottiglia, gli attivisti a casa, siamo stati torturati, il governo, sanzioni europee, Alice Line, stop ai rapporti con Israele, Conte, sono dei criminali. E ancora, signori, per lo sport, si avvicina il momento della decisione di Pomante, ma penso che ormai Pomante resterà al Teramo, anche perché un allenatore non può essere in discussione, un allenatore che torno a ribadire fortemente in 4 anni ci regala soltanto cose spettacolari. Va bene, diamoci una bella botta di energia a cominciare la giornata, ok? Allora vediamo un po', facciamo così, prego.
2: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
1: Ok, bene così, dunque allora signori, la buona giornata a tutti, apriamo primissima, siete chiaramente i benvenuti, nell'aria c'è sapore d'estate, è vero.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque andiamo ad aprire primissima con cosa va musicalmente parlando su Radio Amica, canzone in vetrina, vetrina di grandi successi. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica International arriva la novità musicale del momento, sessione Samurai J, si cambia dai primissimi di giugno. Bentornata estate, c'è il Gardelido a Tortore Torino, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, vi aspettiamo. Bene, ancora De Gustibus, pane, pizze e dolci, peccato di gola garantito, siamo in Viale Cuccioli 37 Teramo, tra poco la massima del giorno, intanto prendiamoci un bel caffè, ci sta proprio bene, vai.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene, bene. Dunque andiamo subito allora con la massima del giorno. Attenzione, dunque, è difficile soccorrere gli altri quando si sta troppo bene. Diventa veramente un sacrificio. Dunque, andiamo con il momento musicale riservato alla Scuola Musicale Maestro Umberto De Battisti, Sanno Accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-009-72. Sulla mia amica c'è un angolino orchestrale davvero molto molto curato che si chiama Ossigeno Puro, e c'è il maestro Ennio Morricone che dirige l'orchestra di C'era una volta il West, da ascoltare. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Week International. Tra poco le notizie importanti che abbiamo. Prima è il momento di Top Clean per la pulizia dei vostri palazzi. Vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama
1: Distante Mobili Arredi. Veniamo a notizie importanti. Distante Mobili, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Distante, la canzone più della settimana, oltre la settimana rimane sempre la canzone Tu mi piaci tanto di Safe, che andrà a cambiare anche questo angolino a partire dai primissimi di giugno. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900 Galleria in Caffè in Galleria, scusate. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, signori, a seguire il notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi. Adesso arriva il Gardel Lido, vi aspettiamo, prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Bene, andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo un momento riservato al meteo. Il tempo che farà, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Zero termico intorno ai 3200 metri, mare mosso, venti moderati, temperature in rialzo. E allora l'Aquila, per esempio, più 10, più 22, Sulmona, più 12, più 24, Pescara, più 16, più 23, Chieti, più 13, più 23, Teramo, più 14, più 24, Giugno Genova, più 16, più 24, Roccaraso, più 7, più 16, Martinsicuro, più 17, più 24, San Benedetto del Tronto, più 16, più 24, questo è quanto. Siamo arrivati al giorno 22 di maggio, bene, il sole è sorto esattamente alle 5.30, scusate, alle 5.33, tramonterà questa sera alle 20.13, bene così. Allora signori, ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, dunque andiamo subito con la sigla e poi subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Se la regia è pronta possiamo andare con la sigla, prego, vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Okay, bene signori, siamo arrivati al momento del notiziario del giorno in questo venerdì 22 di maggio 2026. Santa Rita da Cascia, il segno più del giorno, il segno del cancro. Andiamo subito con la prima notizia. Effetto Hormuz sul PIL, ora l'Europa rallenta, Roma spiragli sul deficit, caro energia e incertezza sui dazi pesano sulla crescita, tengono i conti italiani, torna l'ipotesi di uscita anticipata dalla procedura di infrazione, il governo preme deroghe al patto razionali, resta aperto il confronto con Bruxelles su margini flessibilità sui conti pubblici. Secondo la Commissione Europea nel 2026 l'economia segnerà un più 0,5%, l'inflazione salirà però fino al 3,2%. Taglio delle accise, nuova proroga, interventi anche per i trasportatori, oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con gli sconti saranno validi fino al prossimo 8 di giugno, nella speranza che la guerra tra USA e Iran finisca al più presto. Italia malata vera o immaginaria? Siamo l'unico paese insieme a Spagna e Olanda con deficit previsto sotto il 3% e siamo davanti a tutti per la crescita pro capita accumulata dal 2020 al 2026 rispetto al 2019. E ancora, l'America cresce grazie a un disavanzo pubblico mostruoso dell'8% quest'anno e del 7% per il prossimo. E ancora, nel 2026 la bilancia commerciale italiana sarà positiva per l'1,6% del PIL. Francia, Spagna e USA saranno in rosso. E ancora, andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, raid di Kiev a Kherson, colpiti 007 di Mosca, 100 tra morti e feriti. Zelensky dice: abbiamo attaccato un centro del FSB russa. Mersa Unione Europea, l'Ucraina diventi membro associato subito. Il Cremlino: siamo disponibili al dialogo con l'Europa. Volodymyr avverte presidente bielorusso Lukashenko: non entrate in guerra e rafforza le difese al confine con la Bielorussia. Droni micidiali e perdite in aumento per Putin, la strada si fa senza uscita. E ancora sempre succede sempre così. Dunque, facciamoci una ragione: in questi tempi fare le guerre nel mondo diventa una cosa molto molto difficile, e allora è meglio la pace, è meglio stringersi una mano, eh? Va bene, dunque, la stretta americana su Cuba, schierata alla porta aerea, agiremo se minacciati. La nave nucleare Nimitz nei Caraibi, Trump: vogliamo aiutarli ad aprirsi. Ok, dalla Corte Suprema le cause per i beni americani sequestrati nel 1960. Uranio arricchito, pedaggi per Hormuz, due binari della trattativa America-Iran. L'America vuole l'uranio arricchito e non vuole pedaggi ad Hormuz. Ancora, flottiglia attorno agli attivisti torturati dagli israeliani, abusi sessuali sulle donne. Il racconto degli italiani espulsi da Israele: una ragazza era epilettica, le sbattevano la testa a terra. Una donna ferita da uno sparo. Nella notte atterrati altri 16 attivisti provenienti appunto da Israele. Neppure gli anziani sono stati risparmiati da calci e pugni. Ora i PM potrebbero ipotizzare il tentato omicidio. Sì, però sono tutte storie che rimangono qua in Italia. Puoi ipotizzare quello che vuoi, ma Israele è una nazione a parte, non è che puoi andarli a prendere i responsabili come il ministro Ben-Gvir. Dai, non diciamo fesserie. Sì, certo, si va avanti, si pronuncia la sentenza, colpevoli di omicidio, ergastolo, eccetera eccetera, ma poi non se ne fa niente. Nudi e bagnati ci colpivano al buio, ci scaldavamo toccandoci i gomiti. Il deputato Movimento 5 Stelle: chiusi in un container senza lavarci le luci degli occhi per tenerci svegli, battevamo i denti per il freddo. E ancora, il governo: sanzioni europee a Ben-Gvir, Meloni sonda i suoi militanti. Tajani chiede a Bruxelles misure contro il ministro nazionalista. L'ipotesi: congelare il conto in banca e vietare il suo ingresso in Europa. Fratelli d'Italia gli iscritti: reazione troppo dura? Vedremo cosa rispondono gli iscritti. E ancora, veniamo a Stefania Craxi, che dice: il comportamento di Ben-Gvir è stato esecrabile, ma non è con flottiglia che si aiuta a Gaza. Diciamolo tutta francamente la storia. Dunque, gli israeliani sono stati davvero troppo duri contro gli attivisti, ma gli attivisti che vanno lì soltanto per sfidare l'Israele, Israele risponde. Voglio dire, è un rischio che purtroppo loro sanno prima di partire. Gvir, un delinquente politico, lo dice Matteo Renzi. Gvir, condannato anche dal suo presidente del consiglio, se la poteva risparmiare. Matteo Salvini: a fermare la flottiglia non solo Ben-Gvir, dice Bonelli. Sanzioni per tutto il governo di Netanyahu. Va bene, dunque vediamo un'altra notizia: i democratici attaccano la premier, stop ai rapporti con Tel Aviv e Conte, situazione indegna. Le opposizioni si combattono, la difesa della flottiglia, stracciare l'accordo di associazione tra Europa e Israele. Sì, puoi fare quello che vuoi, però torno a ribadire, Israele è un governo a parte, uno stato a parte, non puoi andare a comandare è come se qualcuno venisse a comandare in Italia, è la stessa cosa, non lo puoi fare, allora è inutile. Puoi prendere tutte le iniziative che vuoi, ma resta tutto lì fermo e tranquillo, come il caso purtroppo dello sfortunato Regeni, è la stessa storia, condanne su condanne, quello che vuoi, ergastolo triplo eccetera, e poi alla fine tutto rimane com'è, anzi peggio di prima. L'Italia ora ha tre cervelli, ma ci meglio soffre. I 100 anni dell'Istat, gli under 34 laureati venuti all'estero hanno superato i coetanei emigrati. Per la middle class italiana la perdita di potere d'acquisto è superiore alle altre fasce sociali. E ancora andiamo avanti. Dunque la pace veneziana, Giuli va alla Biennale, incontra Buttafuoco. Il ministro chiude il caso del padiglione russo, ipotesi per la RAI, beni culturali valutano se acquisire Palazzo Labbia e il Delle Vittorie a Roma, che potrebbe diventare addirittura un museo. La RAI approva il bilancio per la prima volta dal 2017, i conti si chiudono inutile. Soddisfatto l'amministratore delegato Rossi, risultato segna un'evidente discontinuità senza ricorso a operazioni straordinarie. Il CDA sottolinea la rigorosa disciplina economica e finanziaria in attesa della riforma del servizio pubblico. E ancora andiamo avanti, gli indizi su Stasi non reggevano, dice il giudice procuratore capo appunto di Pavia Vitelli, quando lo era ancora, lo assolto per i troppi dubbi, gli indizi su Stasi non reggevano. Vabbè, se non reggevano, come si fa a condannare una persona per 16 anni di carcere che se li è fatti tutti? Boh. Il giudice che in primo grado scagionò l'ex di Chiara Poggi non si è creduto al suo alibi vero e non si è indagato in altre direzioni. Il processo mediatico ha giocato un ruolo molto molto forte. Intanto il padre difende Andrea Sempio, innocente, era con me quel giorno, ma l'appunto lo smentisce. Il direttore spiega che Andrea è rimasto sempre a casa per poi muoversi con lui in macchina. E ancora, in un foglio scritto a penne sequestrato dai carabinieri, però annota che la mattina dell'omicidio era uscito a piedi. Pensate un po' che giri. Vabbè, così abbiamo trovato i sub. Andiamo adesso alla strage dei sub alle Maldive. C'è stato un errore umano. La Speleo Sub fa parte del team finlandese che ha recuperato i 4 italiani morti durante l'immersione nelle Maldive. Quella grotta era angusta. Noi avevamo attrezzature davvero speciali. È così che devono scendere anche i sub con la professoressa italiana, eccetera. Vabbè, non devi sfidare le cose che non sono sfidabili, va bene, ci trovi la morte, così è stato. Parte l'indagine italiana, i vertici dell'università interrogati dalla mobile, la polizia del capoluogo ligure ha già sequestrato gli smartphone e computer dei sub, staremo a vedere di chi è la colpa. E ancora in Italia, parliamo di economia, il valore del sommerso è 200 miliardi circa, il comandante generale della Guardia di Finanza De Gennaro al Festival di Trento, ora a Faro su Digital Creator e influencer. Allora andiamo avanti con Teramo e dintorni. La raccolta differenziata, buone notizie, la raccolta differenziata vola l'80% sul rapporto della Team. L'introduzione della tariffa puntuale i primi 4 mesi del 2026 dà risultati positivi, 240 tonnellate in meno di RUR. La Teramo Ambiente presenta il report, analizza le prospettive future in convegno con esperti del settore. Scippo sul lungomare di Giulianova, una coppia di marocchini bloccata dopo aver strappato una collanina ad una donna. Una coppia di cittadini marocchini è stata inseguita e arrestata dopo aver scippato una collana a una donna sul lungomare Giulianova. La donna è stata spintonata e per questi due sono stati arrestati con l'accusa di rapina impropria. I due, un uomo e una donna, oggi compariranno in tribunale per udienza di convalida. Il fatto è avvenuto in mattinata sul lungomare di Giulianova. Bene, veniamo adesso un'altra notizia. Aula semivuota, salta il consiglio comunale a Teramo, il sindaco ora deve dimettersi, manca il numero legale. Assenze tra i banchi della maggioranza, l'opposizione non risponde all'appello, la seduta non si apre. D'Alberto, il sindaco minimizza, è stata un'eccezione, perciò fa rumore. La minoranza ha fatto una vera figuraccia. Beh, insomma, adesso non so se ha fatto una figuraccia la minoranza o la maggioranza che non si è presentata. Vabbè, comunque, la surroga finisce nelle polemiche. Al centro delle polemiche anche la surroga della consigliera di Bella Teramo, Giorgia Carnesale, al posto di Anastasia Liurà, seduta tra i banchi della giunta dopo l'ultimo rimpasto, conteggiata tra i consiglieri presenti all'appello in consiglio comunale. Ci voleva una seconda convocazione, è una mancanza di rispetto nei confronti della consigliera. Il Braga conferma il maestro Federico Paci, che guiderà il conservatorio per il prossimo triennio. L'istituto prosegue la sua attività culturale culturale formativa, con la presenza oggi di François Delalande, ricercatore di livello internazionale, e Federico Paci, quindi il direttore, il maestro direttore del Braga. Casa di riposo, salari in ritardo, programmato lo stato di agitazione, pugno duro dei sindacati, vicine 200 dipendenti delle strutture di Teramo, Reto e Civitella. Nonostante le rassicurazioni e l'ASP 1, chiediamo che gli stipendi vengano pagati con regolarità. Ma che scherziamo? L'abbiamo già detto, ripetiamo, le famose 3S, sanità, sicurezza e scuola, non devono essere toccati. Adesso ci toccano l'acqua, ne parliamo tra poco, stanno facendo secondo me un gran casino con l'acqua. Vabbè, dunque, andiamo ancora avanti. Vediamo adesso un'altra notizia. Banco Marchigiano, utili per 15 milioni di euro, approvati bilancio 2025 con fattori in crescita, credito a 400 famiglie e giovani per la prima casa, borse di studio per i talenti del liceo Grue, iniziativa del Rotary, talenti artistici, identità e storia di un territorio. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Quattro comuni al voto in piazza, agli ultimi comizi gli sfidanti chiamati alle urne, i cittadini di Montone Lavomano, Isola Gran Sasso, Castelli e Castelcastagna, i nove aspiranti sindaci e candidati che li sostengono stasera chiudono la campagna elettorale. Si vota anche a Montorio, ripeto, al Vomano. Spazio culturale, video degli studenti, progetto Teramo Creativa, coinvolto 50 giovani diventati autori di contenuti digitali. A 100 anni rinnova la carta d'identità, quella elettronica. Visita speciale, ufficio anagrafe del municipio di Cellino Attanasio del quasi centenario. Tra meno di 20 giorni sarà centenario sabatino di Sante. Complimenti. E vai, nuova scuola dell'infanzia pronta a settembre, il taglio del nastro. Sono partiti anche i lavori per la realizzazione di un parco pubblico attivo all'edificio scolastico. Il sindaco Lorenzi pronti a restituire ai cittadini spazi moderni, sicuri e più funzionali. E ancora, lungomare, il PD attacca sui costi a Tortoreto, di Bonaventura, interventi stralciati affidati separatamente. Andiamo ancora avanti, oggi la festa di Santa Rita, processione con il vescovo Martin Sicuro. Lavoro e sicurezza, Nereto, scuole premiate al piano Rosa di Nereto, la cerimonia per riconoscimenti agli istituti tecnici. Il piano Rosa è uno dei migliori in assoluto. Palazzo Tritone, il comune ricorre contro richiesta di 3 milioni di euro. La giunta comunale delibera per opporsi al risarcimento danni reclamato dai condomini, dell'edificio al tribunale regionale amministrativo, anche per resistere ad altri due ricorsi di un bar e di un'altra ditta. Anticipati, sempre in Genova, i lavori per rifare le strisce blu. Anticipo i lavori per rifacimento degli stalli di sosta a pagamento a Giulianova spiaggia, anche perché arriva l'estate. Stazione ferroviaria Giulianova, lavori quasi ultimati, entro giugno sarà conclusa la prima parte di intervento finanziato con 14 milioni di fondi PNRR. A Mosciano, scontro tra auto, due feriti lievi in zona convento. Per causa ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate in prossimità di un incrocio. Ad avere la peggio, uno dei due automobilisti e di una passeggera. Si tratta di una donna di 70 anni ed un uomo di 30. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia. La casa di comunità è pronta a Roseto, l'ASL assicura l'apertura a giugno. Il direttore generale di Giosia ha replicato per accuse del PD sui tempi del cronoprogramma. Lavori finiti il 31 marzo, letture strumentali non restituiscono valore e stato dell'opera. Lido la lucciola di Roseto senza certificato di agibilità allo stabilimento di proprietà comunale, incontro tra gestore e sindaco Nunez, pronti a sanare il tutto. E ancora, nuovo CDA del Parco Cerrano, c'è il bando della provincia, l'ente ha pubblicato l'avviso pubblico per la nomina del suo competente.

Lazio. Cimitero, proteste per la manutenzione. Ad altri l'ex amministratore Centorame, ho chiesto gli atti agli uffici, ma per ora non ho avuto risposte. Dunque parliamo dell'acqua, che è una cosa molto molto importante. Accordo nel centrodestra, gestore unico per l'acqua, mi sembra una cosa super sbagliata, sbagliatissima. È come se vogliamo fare un unico ospedale nel Teramano, è sbagliatissimo. Contro la rovescia per il consiglio regionale 26 maggio passa la linea Verrecchia. Mi dispiace, ma questo Verrecchia sta sbagliando tutto, ma sta sbagliando tutto anche Paolo Gatti, ripeto, che dovrebbe difendere il suo territorio Teramo davvero esponendosi anche di più. Dunque spunta un dato, il 40 milioni di risparmio col taglio di 5 agenti su 6. Sì, vabbè, ma voglio dire, degli enti come la Ruzzoletti, che stanno veramente bene, sono in attivo, con una dirigenza eccezionale, ma perché dobbiamo distruggere tutto? Per quale motivo? Vabbè. Allora signori, andiamo adesso con De Gustibus e poi dunque lo sport, scusate, prima però questa cosa importante, vai.

0: Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti allora con lo sport. Serie A, Juventus derby ultima spiaggia, Milan e Allegri sono al bivio. I bianconeri obbligati a vincere per alimentare residui e speranze in Coppa dei Campioni. Allegri valuta il suo futuro, alla porta anche il Napoli per il dopo Conte, chissà dove andrà a finire Allegri. Dunque, intanto stasera c'è Fiorentina-Atalanta, non serve a niente, però è una partita da vedere. Sabato Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domenica il resto Parma-Sassuolo, Napoli-Udinese, Cremonese-Como, Lecce-Genova, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. Ricordo che per la classifica finale in lotta Lecce-Cremonese per rimanere in Serie A. Per andare in Coppa dei Campioni, scusate, invece sono quattro squadre: Milan, Roma, Como, Juventus. Due di queste andranno in Coppa dei Campioni. Hamilton, ritiro vicino, dice lui, neanche per sogno. Il pilota Ferrari scalda i motori in Canada, intanto con i puntati su Kimi Antonelli, oggi le prime libere. Basket Serie A, Milano vince gara 3, vola in semifinale l'Olimpia Milano, il tecnico Beppe Poeta, ex del Teramo, ricordate Poeta del Teramo, Teramo Basket, è la prima semifinalista del playoff di Serie A di basket. Le scarpette rosse del capitano Teatino Pippo Ricci vincono anche gara 3 contro Reggio Emilia. Bene, vediamo il tennis. Sinner c'è Tabur al primo turno per Sinner, sarà protesta per i Montepremi. Dunque gli atleti riservano a partire da oggi soltanto 15 minuti alle interviste ai giornalisti in segno di critica verso il mancato adeguamento dei premi rispetto agli incassi totali del torneo. Sarà protesta da parte naturalmente di chi non vince sempre come Sinner, va bene, di chi chiaramente vuole qualcosina in più, giustamente, anche perché fa parte di questo circo del tennis così forte. Va bene, andiamo al Giro d'Italia. Segers sorprende tutti in volata, Eulalia allunga con la rosa, prova di forza del belga che si stacca al gruppo e trionfa a Novi Ligure. Il leader portoghese guarda tutti all'alto e incrementa il suo vantaggio di 6 secondi su Vingegaard, che spera in altre occasioni. Beh, insomma, bisognerà vedere adesso sulle salite, è lì che Vingegaard andrà sicuramente a prendersi la maglia rosa. Oggi tappa che va da Alessandria a Verbania, diciamo quasi tutto pianeggiante con leggere salite. Va bene, dunque tra poco l'appuntamento con la ricca pagina locale dello sport. Prima ancora una cosa importante che suona così, prego.

0: nights I feel.
1: Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Taramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Taramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
2: Ok, bene così, dunque ci siamo. Andiamo subito allora con lo sport locale. Da Campora Brugman di Pescara cerca conferme. La volontà del direttore sportivo Foggia è quella di blindare l'ossatura della rosa attuale. In difesa obiettivo è quello di trattenere Letizia Capellini e Betella, inserendo anche qualche giovane innesto. L'attacco è il reparto da ricostruire. Oltre a Mero, la spunta alla pista di El Haddad dopo l'ultima stagione a Pineto. La Ternana ufficialmente fallita, disertata anche la seconda asta. La Ternana ufficialmente fallita. Ieri alle 12 scadeva il termine ultimo per presentare le offerte vincolanti necessarie a partecipare all'asta telematica fissata nella mattinata di oggi. Il Pineto blinda il direttore sportivo Giuseppe. Il DS firma il prolungamento del contratto fino al 2030. Felice di questa scelta, qui a Pineto lavoro molto molto bene. A dire la verità, aveva lavorato bene anche a Teramo. Vabbè, dunque, Teramo progetta il futuro, in bilico il capitano Angiulli, il centrocampista è in scadenza di contratto. La mia volontà comunque, dice Angiulli, è di restare qui. Tra le conferme c'è l'esterno Pavone, con Pomante in programma un colloquio. Marco Pomante con un contratto che potrebbe slittare fino al 2030. Beh, torno a ribadire, un allenatore vincente per quattro anni consecutivi, insomma, non si lascia andare via assolutamente. Sono giorni di attesa in casa Teramo, le attenzioni sono sempre rivolte alla chance di pescaggio in Lega Pro. Il giorno verità è martedì 16 giugno, data entro la quale vanno presentate domande di iscrizione in Serie C. Dunque, per il ripescaggio, il 20 luglio scadenza domande di ripescaggio, riammissione e sostituzione in Lega Pro. La graduatoria vede al primo posto il Teramo per i pescaggi in Serie C, Teramo davanti a Ligorna, Nissa, Piacenza, Chievo, Verona. Pistilli vuole Chieti, avanza la trattativa, i contatti tra l'imprenditore laziale e il presidente Labio procedono spediti. Insomma, se si vuole accollare anche una spesa di 1 milione di euro, staremo a vedere. Giuliano Rova oggi è atteso un summit, intanto Martella lascia il direttivo del club, scelta dolorosa per motivi familiari, ma oggi si unisce il governo giuliese, diciamolo, mettiamolo così, quello sportivo, quello calcistico, per decidere del futuro. Chiudiamo con il basket. Roseto all'ultima spiaggia, arriva la gara 3 di finale play-out al Palo Maggetti con Ruvo. Se il Ruvo dovesse battere anche oggi Roseto a Roseto, per Roseto niente da fare, è pronta la retrocessione. Allora signori, speriamo di no. Dunque, allora signori, andiamo avanti con gli appunti di Radio Amica International e i nostri super concorsi e festival. Allora, sentiamo un po', pronti? Via, prego. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026, vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene così. Dunque, allora signori, ricordo che ai primi di giugno cambiano le canzoni che sono interessate, due nostri angoli importanti, la canzone più della settimana e oltre la settimana, naturalmente la novità musicale. Prossimamente sulla Amica Radio Amica 2 due nuove canzoni, pronti via, vai. Allora andiamo con il momento musicale su Radio Amica. Le canzoni sono canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi da Radio Amica International. Di Sante Mobili Arredi, Via Nazionale 5 a San Nicolò a Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Se non l'hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene, dunque andiamo adesso con le grandi notizie riservate in arrivo, va bene? Allora sentiamo un po', pronti? Via, vai!
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
2: Andiamo alle notizie riservate. Dunque, ristorante Archino da Sante, Tortoretto Alto, Residenza Tortorella, solo a base di pesce. Al telefono 347 37 64 271. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E se il vostro motore va lento, il motore della vostra macchina, provate con la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido. Raccolta porta a porta, siamo arrivati al 22, venerdì 22, stasera va l'organico probabilmente sotto il portone di casa l'organico, bene così. Signori, ci siamo al momento della fortuna, attenzione, la fortuna, ci siamo, pronti via.

0: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, concorso numero 81, diamo la fortuna, la combinazione vincente al Superenalotto, concorso 81 1 38 57 58 64 81, numero jolly 28, superstar 50, nessun 6, ma attenzione, un 5 più 1 da quasi 600.000 euro. Buttali tu, ai 5 vanno 47.687 euro, e 4 496 euro, e 3 34,49 euro, e 2 6,02 euro, per una combinazione vincente che è la seguente: 1 38 57 58 64 81, numero jolly 28, superstar 50. Attenzione, perché non finisce qui, oggi venerdì si torna a giocare, concorso numero 82, dunque il 6 vale stasera 168 milioni di euro, vai. Vediamo il gioco dell'otto, dunque, rotte scelte Firenze Genoa, numeri consigliati 34, 36, 41 abbinate al 4 e 5, ripeto 34, 36, 41 abbinate al 4 e 5 su Firenze Genova. Su Venezia rotta nazionale 38, 40, 45 abbinate al 23, 24, ripeto 38, 40, 45 abbinate al 23, 24 su Venezia rotta nazionale. A tutti la nostra buona fortuna, vabbè, tra poco le farmacie di turno, con le canzoni sotto l'ombrellone, ci siamo, estate, ombrelloni aperti sulle spiagge, si va, prego.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene, andiamo con le farmacie di turno subito. Allora, andiamo a Teramo, città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina alle 9, domani è esattamente sabato, è tornato il sabato, a Mocione Bellante, Antonelli, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Silvi, Giunova, Ielo, Via Orsini, Valvolata, Izzi, Civitella e Salvi, Coropoli Bivio, a Rosetto, Chicco, Slovia Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Casell'Isola, Guasti, Bivio, Castelcastagna, Montorio, farmacia della Piazza, Campi Marozzi, Solaga, farmacia Piccioni, via provinciale Valle Castellana, Teramo città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina alle 9, domani e sabato, mamma mia come corre il tempo, domani sabato. Le super classifiche da Radio Mica International, sentiamo.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzazione.
2: personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Radio Mica International 48, complimenti. Bene, veniamo subito adesso invece alle classifiche. Oggi andiamo a vedere una classifica speciale, la difficoltà di reperimento dei lavoratori. Se ne trovano sempre di meno. Al primo posto gli agenti di viaggio, al secondo i cuochi, se ne trovano pochissimi. Adesso per l'estate salgono al primo posto i cuochi, sì davvero, perché cuochi e camerieri non si trovano, quindi per l'estate, solo per l'estate mettiamo al primo posto i cuochi davanti agli agenti di viaggio, al terzo i camerieri, tanto ne è, al quarto animatori turistici, al quinto addetti agli sportelli e agenzie di viaggio, anche qui c'è una pecca, al sesto l'accoglienza, addetti all'accoglienza negli alberghi eccetera, al settimo i baristi, all'ottavo l'addetto alla preparazione anche dei tavolini eccetera. Domani tocca invece la super classifica dei libri più venduti della settimana. Tra poco la chiusura di primissima con l'oroscopo, programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Dunque un paio di cose importanti, ci siamo pronti, via regia, possiamo andare, vai.
3: Di quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to
2: rise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, veniamo subito allora al momento riservato all'oroscopo di oggi venerdì 22 maggio 2026. Ariete, tu che sei una persona d'azione, che fai della franchezza e dell'immediatezza la tua carta vincente, potrai rimanere spiazzato dall'affiorare inaspettato di un certo romanticismo. Toro, ecco che la configurazione ti favorisce con una decisione in ambito economico che diventa finalmente possibile tradurre in pratica. Gemelli, la congiunzione del sole di Urano nel tuo segno squilla come una sveglia improvvisa, apri gli occhi e guardati attorno. Cancro, invece di chiuderti al nuovo per proteggerti come ti capita spesso di fare, prova ad aprirti alla confusione che insieme in te la configurazione di questi giorni. Leone, la luna troneggia nel tuo segno, ma non è più una relazione tesa con gli altri pianeti e subito fai pace con te stesso e con i tuoi sentimenti. Vergine, il terrorista anarchico che agisce nella tua mente e nella tua vita riesce a scuoterti in maniera efficace e a farti aprire gli occhi, può essere solo un'intuizione. Bilancia, la passione, l'alto grado di coinvolgimento personale con cui affronti gli impegni che si presentano al lavoro oggi vanno in qualche modo arginate. Se vuoi vederci chiaro, prendi un momento le distanze. Scorpione, qualcosa si allenta e ti senti meno messo alla prova dei compiti, dalle responsabilità, ma adesso il lavoro ti trovi a fare i conti con una sensazione di leggera confusione. Sagittario, la congiunzione di Sole ed Urano porta un'intensa vibrazione nella tua giornata e un fervore che si traduce in incontri, notizie e cambiamenti di programma che ti obbligano a reinventarti. Capricorno, il desiderio di amore si fa più intenso e ti rende un po' visionario senza che tu te ne accorga, sovrapponendo i tuoi sogni alla realtà. Acquario, la congiunzione esatta del Sole e di Urano che ti governa ti aiuta a superare le tue contraddizioni, offrendoti una visione che ha qualcosa di folgorante. Pesci, il quadrato tra Venere e Nettuno che ti governa esalta la tua visione romantica dell'amore, spingendoti anche a riempire con la fantasia gli spazi rimasti vuoti. Uno si accontenta, eh? Vabbè, andiamo adesso con la trasmissione in televisione su Rai 1, semplicemente Fiorella spettacolo con Fiorella Mannoia, su Rai 2 Delitti in Paradiso, Rai 3 Iddu l'ultimo padrino, su Rai 4 Quarto Grado, Canale 5 La forza di una donna, Italia 1 Jurassic World film azione, sulla 7 Propaganda Live, su TV 8 MasterChef Italia, su 3-9 Fratelli di Crozza, queste 4 naturalmente, e poi la partita di Serie A Fiorentina-Atalanta su DAZN. Va bene, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane e pizze dolci, peccato di gola garantito, siamo in Viale Cruccioli 37 Teramo, vi aspettiamo. E ancora di Paolo Radamenti, grandi marche, consigliere architetto, immobile, la scelta è importante, prodotto a casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso alla musica, il tipo di musica che va attualmente su Radio Amica, canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. Allora, i nostri festival, una foto per l'estate, partecipare semplice, la raccolta porta a porta. Siamo arrivati a venerdì 22 di maggio, stasera va l'organico, attenzione organico, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore e domani esce un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi, grazie, portaci in giro un po' con te nel mondo tramite il tuo telefonino o il tuo computer e via. Signori, buon ascolto e buon divertimento, c'è Radio Amica International, grazie.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrista.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.